0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica vera saggezza è sapere di non saper nulla. Socrate.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Kisses on the kisses on the wind.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Gli avvenimenti della nostra vita sono come le immagini del caleidoscopio, nel quale ad ogni giro vediamo una cosa diversa, mentre in fondo abbiamo davanti agli occhi sempre la stessa. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l'eccezione. Buddha.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per passarla a vivere il sogno di qualcun altro. Hugh Hefner.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Albert Hubbard.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste.

intestaitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. Helen Keller.

fell apart. Oh, babe. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La ragione non conosce le ragioni del cuore. Blaise Pascal.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Henry Ford.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il talento sta nelle scelte. Robert De Niro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A rifletterci bene, i migliori sono sempre allegri. È molto meglio essere allegri. Ed è anche il segno di qualche cosa. È come avere l'immortalità mentre si è ancora vivi. Una cosa complicata. Ernest Hemingway.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Rivalma.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: L'ora esatta con...
2: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa ondata di calore in atto sull'Italia proseguirà per gran parte della settimana. Al sud e in Sicilia, probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al centro-nord, l'ondata di caldo tenderà invece a ridimensionarsi leggermente tra il 7 e il 9 agosto a partire dal nord Italia. Martedì tempo inizialmente soleggiato in quasi tutto il paese. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi con dei temporali in Valle d'Aosta, sulle Alpi piemontesi e localmente nella vicina pianura. Rischio temporali anche lungo l'Appennino emiliano e centrale. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna con velature al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi ben oltre la norma e picchi di 38-39 gradi. Nel Principato cielo poco nuvoloso o velato con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
5: Oh, Obi, tutto è possibile.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre, la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: donna.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati a voi. L'intensa ondata di calore in atto sull'Italia proseguirà per gran parte della settimana, al sud in Sicilia, probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al centro-nord invece l'ondata di caldo tenderà a ridimensionarsi leggermente tra il 7 e il 9 agosto a partire dal nord Italia. Martedì dunque tempo inizialmente soleggiato in quasi tutto il paese, poi nel pomeriggio aumento dell'instabilità su rilievi con dei temporali in Valle d'Aosta, Alpi Piemontesi e localmente nella vicina pianura. Rischio temporale anche lungo l'Appennino Emiliano e quello centrale. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna con velature al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni con valori decisamente oltre la norma fino a sfiorare i picchi di 38-39 gradi. Nel Principato di Monaco cielo poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 31 gradi. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
4: Musica di gran classe per il tuo risveglio con Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
3: Spumante o champagne?
2: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
3: Filetto o entrecote?
2: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare, ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: L'ora esatta con... caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump afferma: colloqui in corso con l'Iran, per loro è l'ultima chance, poi li decapiteremo. È la 38esima volta che lo annuncia dall'inizio del conflitto. Teheran nega qualunque negoziato. Nella notte un mercantile colpito a Hormuz da un proiettile non identificato. Alta tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. Madrid critica Roma, incapace di gestire l'immigrazione. Il Viminale replica coi numeri, sbarchi giù dell'82% dal 2023. Oggi il vertice europeo dei ministri degli interni. Piantedosi porterà la proposta di hub in paesi terzi. Nella notte ancora droni ucraini sulla Russia, centrato un impianto industriale alla periferia di Mosca. Le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. Il Cremlino risponde con bombardamenti su Sumi, almeno una vittima, diverse le persone ferite. Tragedia a Montecchio Precalcino nel Vicentino. Un ragazzo di 20 anni è morto in piscina per un malore. Il giovane era impegnato in una sfida di apnea con un amico, ma non è più riemerso. Inutili i tentativi di rianimazione dei bagnini e l'intervento dell'elisoccorso. A Riesi, in provincia di Caltanissetta, un uomo di 58 anni e una quarantenne feriti a colpi di pistola. La donna aveva anche segni di arma da taglio sul collo. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Sospettato della sparatoria è il compagno di lei, ora ricercato. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. Nel capoluogo lombardo è lutto cittadino, attese migliaia di persone. Per il Milan ci saranno i vertici e i dirigenti, ma non la squadra impegnata in Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo con...
10: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa ondata di calore in atto sull'Italia proseguirà per gran parte della settimana. Al sud in Sicilia, probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al centro-nord, l'ondata di caldo tenderà invece a ridimensionarsi leggermente tra il 7 e il 9 agosto a partire dal nord Italia. Martedì tempo inizialmente soleggiato in quasi tutto il paese. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi con dei temporale in Valle d'Aosta, sulle Alpi piemontesi e localmente nella vicina pianura. Rischio temporale anche lungo l'Appennino emiliano e centrale. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna con velature al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi ben oltre la norma e picchi di 38-39 gradi. Nel Principato cielo poco nuvoloso o velato con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna e Interporto e il bivio per la A14 verso il capoluogo emiliano. Per un veicolo in avaria sulla A14 un chilometro di incolonnamenti tra Atri Pineto e Pescara Nord verso Taranto. Infine sulla statale 652 di Fondo Valle Sagro rallentamenti per lavori tra Cupone e Rio Nero Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te.
4: Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Cominciare così è sempre una grande emozione, la voce di Sade, l'atmosfera della sua Paradise. Le 7:07 minuti, buongiorno, bentrovati, questa è Radio Monte Carlo in questo martedì 4 di agosto con me Chiara Lorenzutti. Insomma, la buona abitudine di questo mese, delle prime due settimane di questo mese, sarà quello di cominciare la giornata insieme, quindi davvero una grande gioia per quanto riguarda me, spero anche per chi è all'ascolto di Radio Monte Carlo in questo momento, perché sapete, lo stiamo ricordando un po' spesso, sono giornate particolari in cui non sentite le stesse voci alle stesse ore, quindi usciamo un po' dagli schemi, dal palinsesto che conoscete, per entrare un po' in questo mese pazzo dove vale tutto, e quindi con gioia apriremo le giornate insieme. Non sono da sola, c'è Giulio Corbelli, buongiorno, in regia, naturalmente ci siete tutti voi, pronti anche a condividere magari le emozioni di un risveglio, che sia un risveglio legato al lavoro, per tanti amici lo sappiamo a quest'ora, magari qualcuno si è svegliato anche in un luogo splendido perché è già in vacanza. E quindi, se vi va di condividere un po' di sensazioni, fatelo al 342 41 41 762. Noi ci mettiamo la musica, gli ingredienti perfetti per cominciare bene la giornata, c'è anche la canzone di Noemi.

0: hero, hero.
1: Enrique Iglesias con la sua Hero, questa Radio Monte Carlo, 7:16 minuti, buongiorno, buona giornata, tutti un po' eroi, quelli svegli a quest'ora e anche molto molto prima, ma soprattutto chi sta lavorando, lo sappiamo, un abbraccio a voi. Devo salutare chi dice ti ascolto dall'interno, dalla parte interna di una serra, posso solo immaginare il calore già a quest'ora, quindi un saluto a Mirko, grazie per il tuo messaggio, un altro forte abbraccio a Dario da Trieste, sempre al 342-4141-762, dicendo sono in clinica dopo una lunga convalescenza post-operatoria, quindi risveglio con la musica di Gran Classe, che bello, un abbraccio a te, siamo contenti che poi il calore bello che arriva dai microfoni di Radio Monte Carlo possa alleggerire un po' questa tua giornata. E poi grazie a Cesare dalla provincia di Pavia che ci segnala una cosa bellissima che già sapevamo, ma è ancora più bello quando siete voi a segnalarlo. Oggi è il compleanno di Mattia Brena, che solitamente sentite in regia a quest'ora, quindi auguri auguri Mattia, sarà in vacanza, gli auguri, te li facciamo sicuramente un po' più tardi rispetto al solito. Subito Madonna qui su Radio Monte Carlo.

0: 1986, Madonna molto molto giovane, molto bella, molto affascinante, una delle sue tante fasi per quanto riguarda i look, amatissimi sempre. Papa Don't Preach, questa è Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Beh, non è un risveglio mica male, nemmeno quello con Bobby Hebb, la sua Sunny. Questa è Radio Monte Carlo alle 7.26, buongiorno, ben trovati. Chissà perché, i turisti stranieri rimangono sempre stupiti quando arrivano in Italia e durante il mese d'agosto trovano tante chiusure che magari non si aspettano. È una cosa un po' culturale, un po' radicata l'abitudine ad andare per noi, insomma, in ferie d'agosto. E diciamo che tanti anni fa il giorno d'inizio delle vacanze estive era proprio il giorno di Ferragosto, a causa poi del servizio di treni che era stato istituito negli anni 30 per favorire proprio il turno d'inizio delle vacanze estive era proprio il giorno di Ferragosto a causa poi del servizio di treni che era stato istituito negli anni 30 per favorire proprio il turismo

in maniera piuttosto evidente, ma anche perché si era collegati poi al ritmo dei lavori nei campi, quindi andava bene poter avere una pausa in questo momento. Gli stranieri capiscono poco, per noi è una questione molto molto culturale, però sono certa che già stiamo un po' traghettando le nostre abitudini verso delle vacanze un po' più spalmate nel contesto, insomma, di tutta l'estate, come giusto che sia dal mio punto di vista. Ritroviamo gli Stadio qui nella mattina di Radio Monte Carlo con la loro Sorprendimi.

Si intitola The Fate of Ophelia, la canzone è quella di Taylor Swift, alle 7.36. Buongiorno cari amici, questa è Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti. Ci diamo il buongiorno, o si prosegue insomma a lavorare, perché tanti gli amici lo raccontano al 342-414-1762. Sono tanti quelli che hanno cominciato a lavorare ben prima delle 7 del mattino. Noi siamo molto contenti di potervi accompagnare, anche chi come Maurizio ha buona intenzione, dice: sono in vacanza, devo svegliarmi presto per fare un po' di attività fisica, altrimenti quando torno anche con una taglia in più. Fossimo tutti come te, bravo, ammiro moltissimo la tua determinazione, tu vai avanti che poi arriviamo. Subito gli Spandau Ballet con How Many Lies.

0: Che voce, che fascino, che bello ritrovare questa canzone degli Spandau Ballet, la voce quella di Tony Hadley, la loro How Many Lies, e questa è Radio Monte Carlo.
1: La musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
2: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo TV.
2: Musica di gran classe.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

I Matt Bianco con la loro Who Side Are You On alle 7.48. Buona mattinata, ma soprattutto buona estate. Questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di lavoro, parliamo anche di vacanze, soprattutto anche di qualche consiglio che arriva direttamente dagli esperti per vacanze davvero rilassanti. Beh, devo dire che qualche spunto non è da trascurare, per esempio abbassare le aspettative, perché noi partiamo sempre portando un po' un peso di vacanze e di aspettative un po' fuori misura, quindi le aspettiamo da così tanto tempo e con tanto desiderio che poi nel nostro immaginario devono essere perfette, quindi tutto quello che non corrisponde a quella perfezione magari ci fa stare bene. Bisogna darsi delle priorità, perché la vacanza perfetta non esiste, possiamo fare molto perché sia a nostra misura, quindi dovremo cercare davvero qualcosa che sia corrispondente alle nostre necessità di famiglia, di età e quant'altro. Partire con le idee molto chiare, programmare una vacanza sì, ma fino a un certo punto, perché poi le cose eccessivamente programmate non funzionano. Spegniamo il telefono ma non il cervello. Quindi qualcuno dice: in vacanza voglio spegnere il cervello. Anche no, cioè nel senso, possiamo non connetterci più su questioni lavorative o quelle che ci danno maggiormente, insomma, da pensare, però è un buon allenamento rimanere svegli da

Don't Dream It's Over. Finivano gli anni 80 anche con questa canzone dei Crowded House. Noi l'abbiamo riascoltata qui nel primo mattino di Radio Monte Carlo alle 7.56. C'è chi parla anche per la vacanza perfetta di fare delle liste di cose da fare. A me già questa idea di dover partire con le liste di cose da fare in vacanza fa venire un po' l'orticaria. Però secondo qualcuno una breve lista con obiettivi assolutamente raggiungibili, una programmazione attenta può far bene. Dipende insomma da come siamo fatti e soprattutto dalle aspettative. Subito Style Council con la loro Shout to the Top.

0: Ci sono gli Style Council con la loro Shout to the Top. Questa è Radio Monte Carlo in questa nostra mattinata insieme. Tra poco appuntamento con informazione, breaking news e TGcom 24, poi meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Colloqui in corso con l'Iran, per loro è l'ultima chance, così Trump, che per la 38esima volta dall'inizio della guerra annuncia una svolta, ma Teheran nega. Nella notte un mercantile colpito da un proiettile a Hormuz, i paesi del Golfo valutano un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, nella notte colpito un impianto industriale alle porte della capitale, scoppiati diversi incendi, le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. In un altro raid nella regione di Leningrado, in fiamme un ennesimo magazzino di Wildberries, l'Amazon russa. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei su Ceuta e l'emergenza migranti. L'Italia, sostenuta da diversi paesi, spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Tajani torna sulle tensioni con Madrid. Capisco la loro frustrazione perché hanno fallito. Un ventenne è morto in una piscina a Montecchio Precalcino, nel Vicentino, mentre era impegnato in una sfida di apnea con un amico. Avrebbe avuto un malore a dare l'allarme il suo compagno, non vedendolo riemergere. Inutili i tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso. Ricerca in corso in provincia di Caltanissetta dopo che a Riesi un 58enne e una 40enne sono stati feriti a colpi di pistola. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Le forze dell'ordine danno la caccia da ore al compagno della donna sospettato della sparatoria. Calcio a Milano, è il giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese migliaia di persone. In città proclamato il lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Evgenia Curland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa ondata di calore in atto sull'Italia proseguirà per gran parte della settimana. Al sud e in Sicilia, probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al centro-nord, l'ondata di caldo tenderà invece a ridimensionarsi leggermente tra il 7 e il 9 agosto a partire dal nord Italia. Martedì tempo inizialmente soleggiato in quasi tutto il paese. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi con dei temporale in Valle d'Aosta, sulle Alpi piemontesi e localmente nella vicina pianura. Rischio temporale anche lungo l'Appennino emiliano e centrale. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna con velature al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi ben oltre la norma e picchi di 38-39 gradi. Nel Principato cielo poco nuvoloso o velato con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione Trieste, sempre per traffico rallentamenti sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure, infine sulla statale 274 Salentina di Patù traffico rallentato per lavori tra Morciano di Leuca e Santa Maria di Leuca in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Foreigner con I Want to Know What Love Is, questa Radio Monte Carlo. Buongiorno, che bello, insomma, per chi lo fa in questo momento, svegliarsi con questa canzone alle 8 e 9 minuti nella mattinata di questo 4 di agosto. Come Chiara Lorenzutti ad accompagnarvi nelle prossime ore. Bello cominciare le giornate insieme, bello leggere i vostri messaggi al 342-41-41-762 e parlare anche ovviamente di alcune cose un po' particolari, forse diverse dal solito, che possiamo cominciare a sdoganare esattamente in questo momento dell'anno. Per esempio, il fatto di andare da soli o da sole al ristorante non è più un tabù da molto tempo, ormai lo si sa, il ristorante continua a essere uno dei luoghi per eccellenza legati alla condivisione, ma la compagnia non assume sempre la stessa forma. Quindi il solo dining, dedicato appunto a chi si concede un momento tutto per sé e si sente a proprio agio, è qualcosa che sta piacendo sempre di più. Perché ne parlo in questo momento dell'anno? Perché magari le famiglie sono un po' separate, c'è ancora chi lavora, chi è già in vacanza con i bimbi più piccoli, quindi per chi rimane in città magari una piccola consolazione, una cinina fuori di tanto in tanto anche da soli potrebbe essere un bel premio, un bel riconoscimento, ma anche insomma durante l'anno, quindi ci sta. E viva le cene, vivi i bei momenti che uno sceglie di dedicare a se stesso, perché ogni tanto ci dimentichiamo di noi pensando più o meno sempre agli altri, quindi potrebbe essere veramente un bel momento, una coccola un po' particolare, come la canzone che sta per arrivare.

stare in solitaria, soprattutto nei viaggi in macchina, magari a quest'ora del mattino. Raff con la sua Infinito alle 8.17 qui su Radio Monte Carlo. Cena in solitaria, qualcuno dice, beh, che c'è di strano, lo faccio sempre al ristorante. Nulla, è una cosa bellissima, è una coccola che ci si regala, utilizziamo l'estate per sdoganare ulteriormente questa buona e bella abitudine, questo solo dining, come l'hanno poi ribattezzato quelli assolutamente bravi. Beh, devo dire che rispetto al passato è un po' più facile cenare da soli, secondo me, perché spesso qualcuno si accompagna con il proprio amico a quattro zampe e poi c'è il telefono, quindi insomma magari messaggi, leggi, fai delle cose, insomma perdi un po' di tempo e sai dove guardare, perché magari stare da soli al ristorante senza un telefono non è facilissimo. Così cercavo di immaginarmi un po' la situazione. Le bandeira.

0: Questa è l'estate di Radio Monte Carlo, le Banderas con This Is Your Life.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 € e melone liscio mantovano IGP a 1,99 € al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Jackson Brown con la sua Stay, finivano gli anni 70, ma è come se non fosse passato neanche un giorno. Ci fa stare bene questa canzone riascoltata alle 8.28 qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno a voi e grazie soprattutto per il grande affetto, i messaggi molto belli che stanno arrivando al 342-414-1762. Ogni tanto capita quando poi ci si sente, ci si mette in contatto in orari un po' inconsueti. Solitamente ci sentiamo con C'est la vie tra le 16 e le 18 e il mattino è bellissimo. Saluto che dice: bello passare dal pedalò allo yacht, grazie, non dirò il resto, ma tu, caro amico o amica, hai capito a cosa mi riferisco. Un abbraccio a Marco da Livorno che dice: andare a cena da soli, ne parlavamo poco fa, realisticamente è un piacere, una carezza diversa dal solito che uno regala a se stesso. Lo faccio da molto tempo, l'ultima volta 2 giorni fa, quindi bravo. Buongiorno ad Arianna, ad Andrea, da Niscemi. Un augurio di buon compleanno lo dobbiamo fare a Federico perché compie 34 anni da parte di Livio, che bello, grazie. Grazie. Tanto affetto, tanti bei messaggi, tante storie ovviamente legate all'estate e non solo, tante belle condivisioni da parte di chi è già in vacanza e chi non vede l'ora di andarci. Noi come sempre regaliamo una bella colonna sonora, quella di Radio Monte Carlo.

Quanto è bello il nostro disco estate, che profuma di mare, di spiaggia, di salsedine e qui insomma mare chià per quanto riguarda Enugenea. Devo dire che ci sta un bel disco che risale a qualche anno fa e che abbiamo riascoltato con piacere qui su Radio Monte Carlo. 8:37 del mattino, buongiorno, con me Chiara Lorenzutti ad accompagnarvi fino alle 11. Questa è la nostra estate e la vivremo insieme fino al giorno che precede Ferragosto. Grazie per messaggi, saluti, felice di accompagnare non solamente chi si è svegliato insomma da un bel luogo, dalla vacanza quest'oggi, ma soprattutto chi sta andando al lavoro, chi è già in ufficio, chi vive anche dei turni un po' particolari, ha bisogno della giusta carica. Quindi la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Canzone perfetta per chi è in viaggio, soprattutto in questo momento. Richie Havens con la sua Going Back to My Roots, e questa è l'estate di Radio Monte Carlo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Alan Parsons Project con Eye in the Sky 1982, da un album che porta esattamente lo stesso titolo, un album pazzesco, insomma, che si potrebbe riprendere e riascoltare se avete un po' di tempo d'estate. Uno dei miei album preferiti, vabbè, grande passione per gli Alan Parsons, ma per questo in particolare. Buongiorno a voi al 342-4141-762, questa Radio Monte Carlo, felice di accompagnare un po' di amici che ci scrivono anche dall'estero, quindi saluto Lilli, dice: vi scrivo da Barcellona, vi ascolto dall'app ogni giorno, anche mentre sono al lavoro, grazie della compagnia, ma grazie a te. E un saluto a suo figlio Davide, che vive a Londra, anche lui ci ascolta. Che bello, madre e figlio poi sintonizzati e parlano tra loro delle canzoni, quindi è una cosa assolutamente bellissima. Poi c'è un amico, Gianluca, dalla Bottega del Pane, siamo a Montepulciano, che dice: ho bisogno di una super carica, dalle 23 di ieri sera sto lavorando, ne avrò ancora per 2 ore, un abbraccio. Poi salutiamo Bruna, salutiamo Milena, buongiorno, buongiorno a te. E insomma, sono molto contenta di poter condividere questo risveglio, questo bel momento, ovviamente con la grande musica di Radio Monte Carlo che ci accompagna piacevolmente nel cuore di quest'estate. Si intitola I Just Might ed è la canzone di Bruno Mars.

No Doubt con Don't Speak, questa è Radio Monte Carlo nella nostra estate. Stavo leggendo di questa bella carovana di giovani che viaggia molto lentamente. Sapete quanto spesso e volentieri parliamo di un turismo un po' più lento che riprenda dei ritmi umani, anzi legati in questo caso al passo d'asino. Ci piace molto questa 9 giorni di cammino nella natura con la voglia di riscoprire il turismo lento. Siamo nella zona di Reggio Emilia, qui 32 adolescenti, 4 asini, 9 giorni di cammino lento dall'Appennino reggiano al Mar Tirreno per questo viaggio di 120 km nella natura incontaminata. Quindi lo sappiamo quanto sia importante in un'epoca che viviamo, insomma, caratterizzata da spostamenti sempre più veloci. Quindi si viaggia a passo d'asino ed è un cammino che esiste da tantissimi anni. Ogni volta chi l'ha fatto dice come se fosse la prima volta, perché attraversiamo luoghi che appartengono alla nostra storia. Quindi si torna indietro alla transumanza, si attraversano borghi antichi, un tempo popolato unicamente dai pastori, quindi un'esperienza bellissima da vivere a stretto contatto con gli altri e con la natura e soprattutto

0: Grande, grandissimo successo in quell'estate 1983 per Paul Young, Love of the Common People. Questa è Radio Monte Carlo, il nostro risveglio ormai quasi alle 9 del mattino insieme. Tra poco appuntamento con il TG Com 24, poi meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Tajani torna sullo scontro Spagna-Italia. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, dice il titolare della Farnesina. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei. Roma spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Ennesimo annuncio di Trump. Con l'Iran in corso colloqui, per loro è l'ultima chance o li decapiteremo. Immediata la smentita di Teheran, che invece dà per quasi fatto un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz. Per aggirare lo stretto, i paesi del Golfo studiano un nuovo oleodotto. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Il Cremlino colpisce porti e navi cargo ucraine nel Mar Nero. A Sumi le bombe uccidono due bambine. Droni di Kiev causano 5 morti e 6 feriti in un impianto industriale a Mosca. Nella regione di Leningrado è in fiamme un magazzino di Wildberries, l'Amazon locale. Salgono a 6.125 le vittime confermate del sisma in Venezuela dello scorso 24 giugno, lo ha comunicato il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. A oltre un mese dal terremoto sono ancora oltre 29.000 i dispersi, quasi 61.000 le persone assistite dagli ospedali. Ancora lontana la fine dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia, temperature estreme almeno fino a venerdì. Oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione e cresce l'allarme per i violenti temporali di calore. Calcio, a Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attese migliaia di persone. Ci saranno i vecchi compagni e avversari, ma non gli attuali giocatori del Milan impegnati in Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa ondata di calore in atto sull'Italia proseguirà per gran parte della settimana. Al sud e in Sicilia, probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al centro-nord, l'ondata di caldo tenderà invece a ridimensionarsi leggermente tra il 7 e il 9 agosto a partire dal nord Italia. Martedì tempo inizialmente soleggiato in quasi tutto il paese. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi con dei temporali in Valle d'Aosta, sulle Alpi piemontesi e localmente nella vicina pianura. Rischio temporali anche lungo l'Appennino emiliano e centrale. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna con velature al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi ben oltre la norma e picchi di 38-39 gradi. Nel Principato cielo poco nuvoloso o velato con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di un chilometro per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Napoli. Per lavori sulla A8 2 chilometri di incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Al traforo del Monte Bianco si resta in coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 15 minuti. Infine sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per lavori all'incrocio Lido Azzurro in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. George Michael con la sua Faith, 1987, che disco, che energia, bello ritrovarlo alle 9-7 minuti qui nell'estate di Radio Monte Carlo. Buongiorno, buona vacanza, buona estate o buon lavoro, e qui insomma ovviamente andiamo poi a prendere, a coccolare un po' tutti gli amici all'ascolto in questo momento che ce lo raccontano al 342-4141-762. Io sono Chiara Lorenzutti, felice di cominciare con voi queste giornate. Ci sono tanti messaggi, tanti, anche tanti auguri di buon compleanno a Mattia Brena. Abbiamo fatto gli auguri di compleanno, ma li ripetiamo, quindi normalmente lui è in diretta a quest'ora, adesso si sta godendo la sua meritata vacanza, ma con piacere, visto che anche sono gli ascoltatori a segnalarlo, tanti tanti auguri a Mattia da parte insomma di tutta la squadra di Radio Monte Carlo. Saluto Anna da Assago che dice: sono dal parrucchiere, non vado in vacanze, però ti fai bella e questo non è meno importante. Oggi riposo, sveglio lento, che bello. Poi c'è Maurizio da San Benedetto del Tronto, dice: vi ascolto dalle 2:30, grazie, sono contento che ci siate ed è molto bello pensare di accompagnarvi un po' in tutti i momenti della giornata, soprattutto per chi è al lavoro, lavora anche in condizioni spesso non facili. Sappiamo che queste temperature rendono complicato anche quello che normalmente lo è un po' di meno, quindi vi siamo particolarmente vicini. A modo nostro ci proviamo così con Robbie Williams, questa è la sua canzone, si intitola Lost.

La nuova stella di Broadway per Cesare Cremonini qui su Radio Monte Carlo. Allora, da Broadway andiamo per un attimo invece a Trieste, perché dobbiamo salutare innanzitutto un'amica che si chiama Susanna. Buongiorno, buongiorno a te, perché mandi in questo momento un messaggio al 342-4141-762 e io volevo proprio parlare di Trieste, che insomma è una città bellissima, ma ci sono nata pure, quindi figuriamoci. Si parla di Trieste perché viene osservata da vicino, dal punto di vista diciamo enogastronomico, da parte degli inglesi, e secondo il Times è la migliore città per quanto riguarda il cibo. Quindi sappiamo quanto la cucina italiana sia famosa un po' in tutto il mondo, quindi grande vanto per tutti noi, però serve ogni tanto andare un po' nel dettaglio. Quindi abbiamo tante cucine diverse, anche di più per la verità se consideriamo tutte le varianti possibili e immaginabili, però le città italiane in cui si mangia meglio sono tre secondo il Times. In vetta a questa piccola classifica c'è Trieste, al confine con la Slovenia, quindi tanta eredità asburgica che l'ha resa poi una delle capitali europee del caffè, e quindi ha colpito questo, diciamo, anche il modo di vivere la cucina, che è sicuramente una cucina un po' di frontiera con tante tradizioni un po' mitteleuropee completamente diverse. Parleremo poi delle altre città, ma sono molto contenta che svetti, perché città molto molto affascinante da scoprire.

0: Pretenders con Don't Get Me Wrong, 1986, la bella voce di Chrissy Hynde, riascoltata alle 9.21 nell'estate di Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
12: Spumante o champagne?
11: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
12: Filetto o entrecote?
11: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
13: Allora ha deciso. Montagna?
14: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
15: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
14: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
15: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
14: Mi hai convinto, prenotiamo.
16: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

molto contento che a Trieste si mangi particolarmente bene, così sottolineano gli inglesi del Times. Però lui dice: credo anche che ognuno sia un po' campanilista, e quindi lui è di Verona, e quindi dice: nella mia città si mangia benissimo, quindi è giusto e corretto. Cioè, Giulio Corbelli, tu che sei veronese, sì, ecco, quindi confermi. Ci sono altre mete consigliate. Al secondo posto troviamo subito dopo Trieste Venezia, che ha conquistato il cosiddetto giro d'ombra, che non è quel che sembra, ovvero l'equivalente veneziano del pub crawl, quindi i baccari, il vino, i cicchetti, questi piccoli assaggi che spaziano poi dal prosciutto al gorgonzola al baccalà, quindi è difficile non innamorarsi di questo modo di mangiare. E poi c'è la solidità gastronomica di Firenze, che troviamo ovviamente presente in classifica, che vogliamo dire di Firenze, del cibo, del vino, della bellezza, dell'arte, della cultura, dove ti giri stai bene. Subito collettivo Sole e Luna, un bel po' di energia con A Vita

Potential Somber, questa è l'estate di Radio Monte Carlo. Che bello leggere voi, naturalmente, tanti messaggi che raccontano ovviamente anche di amici al lavoro in questo momento esatto, quindi non solo vacanze, non solo periodo da dedicare a ciò che ci fa stare bene. A proposito di lavoro e soprattutto di successo nel lavoro, quello che magari tutti vorremmo prima o poi ottenere nella vita o comunque una grande soddisfazione al di là del successo vero e proprio, stavo leggendo una ricerca molto interessante e pare davvero che le persone, a proposito di avere più o meno successo nella vita, tendono a sopravvalutare la probabilità che un insuccesso porti poi al successo. Quindi c'è questa stretta correlazione tra il fatto di saper fallire nella vita e quindi accettare di buon grado che le cose ogni tanto possano non andare come vorremmo, ma questa è poi la chiave per realizzarsi davvero. Quindi le persone di successo, in base a questi dati, sono quelle che falliscono di più, e ce lo dice la scienza. Quindi la fallibilità diventa automaticamente poi una sorta di termometro di quanto poi siamo in grado di impegnarci davvero per poter avere successo. Quindi della serie, non ci demoralizziamo, questa è una strada segnata. Per riuscire a fare qualcosa di buono ogni tanto bisogna anche fallire, quindi mettiamo in conto anche questo, e soprattutto diventiamo fallibili perché diventiamo molto più forti, a parer mio. Quindi consiglio un po' disinteressato. C'è una voce che amiamo molto, che ci ha lasciato, ahimè, non molto tempo fa, ma le riascoltiamo veramente con grande piacere. Tutta l'intensità di Bonnie Tyler qui su Radio Monte Carlo.

0: Grande emozione riascoltando la voce di Bonnie Tyler, timbro vocale assolutamente inconfondibile, il racconto di un amore così intenso e così tormentato, Total Eclipse of the Heart, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX300 per voi a soli 499 euro.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
8: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Mango con la sua Mediterraneo, la magia che ogni volta respiriamo poi riascoltando questa canzone, immaginando poi ovviamente scene, contesti, situazioni bellissime che hanno a che fare insomma col significato di questa canzone. Le 9.52, questa è l'estate di Radio Monte Carlo con me, Chiara Lorenzutti, ancora per un'ora per la verità, quindi insieme fino alle 11, poi arriverà, ed è già qui in radio, Giancarlo Cattaneo, quindi siamo a che quota caffè siamo, adesso cercheremo poi di ricostruire un po' i movimenti, quelli del mattino, perché è molto molto bello così, è cambiare un po' la routine, quello che forse tutti dovremmo imparare a fare pur essendo al lavoro in questo momento, però riuscire a dare quella connotazione un pochino più vicina, se vogliamo, a qualcosa di diverso, perché stimoli anche noi a vivere meglio questo periodo che magari di vacanza ancora non è, quindi cambiare delle piccole cose. Qualcuno è fortunato perché dice: mi piace vivere la città deserta, lavorare quando tutti gli altri sono in vacanza, città abbastanza vuota, e questo lo sappiamo, non del tutto, ma abbastanza vuote, quindi facilità a trovare parcheggi, poche code, si arriva subito al lavoro, insomma ci sono svariati lati positivi che non possiamo non apprezzare in questo momento dell'anno. Subito Incognito qui su Radio Monte Carlo.

0: Fleetwood Mac con la loro Little Lies, uno dei loro grandi successi che ascoltiamo con piacere qui nell'estate di Radio Monte Carlo. In questo martedì mattina, devo guardare ogni tanto che giorno è per non perdere il filo, ma ad agosto va così, tra poco anche l'appuntamento con le informazioni e le breaking news del TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, così Tajani, dopo il botta e risposta tra Italia e Spagna. Oggi il vertice dei ministri degli interni europei. Roma spinge per la creazione di hub in paesi terzi, c'è il supporto di diversi tra i 27. Ancora raid tra Russia e Ucraina, il Cremlino uccide due bambine a Sumi e colpisce Odessa. Kiev c'entra un impianto industriale a Mosca, 5 vittime, 6 feriti. In fiamme un deposito Wildberries nell'oblast di Leningrado. In Crimea un soldato russo spara su commilitoni e civili, 4 morti. A Novellara, nel Reggiano, una giovane pakistana maltrattata fisicamente e psicologicamente in casa per oltre un anno. Durante l'ultima aggressione è riuscita a scendere dall'auto del marito e a chiedere aiuto. Arrestato l'uomo, disposto il divieto di avvicinamento ai cognati e al suocero della donna. Incidente sul lavoro a Ercolano, un operaio 54enne è morto precipitando dal quarto piano di un palazzo. Stava eseguendo un intervento sulla muratura di un balcone quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Indagini in corso anche per ricostruire la posizione lavorativa dell'uomo. L'Italia nel picco dell'ondata di calore, oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Le uniche escluse, Messina e Reggio Calabria, passano da allerta gialla a arancione. L'afa non calerà su tutta la penisola, almeno fino a venerdì. Calcio, tra un'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparsa a 66 anni. Attese migliaia di persone, ma non ci sarà l'attuale formazione milanista impegnata in Australia. Proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Una delle tante meraviglie di Sting, la sua Shape of My Heart. Questa Radio Monte Carlo. 10:07 nell'estate che stiamo trascorrendo insieme. Buongiorno, ben trovati con me, Chiara Lorenzutti. Ogni volta che insomma riascolto Sting ultimamente, il mio pensiero va lì alla prima sera, il primo concerto di Umbria Jazz, l'ultima edizione, quella del 2026. C'è stato questo momento quando, senza dire nulla, ci siamo guardate. Eravamo ovviamente tra il pubblico, piuttosto avanti, vicino al palco, concerto di Sting. Lo sguardo di Isabella Leodori, Rosaria Renna e il mio si sono incrociate e senza dire nulla ci siamo capite, ci siamo parlate non appena Sting è apparso sul palco, perché è stata una vera e propria visione, quindi sguardi assolutamente eloquenti, commenti dopo concerto in cui abbiamo detto ok, quasi 75 anni, però insomma trovarne di uomini così. Devo dire che anche il resto della band, erano solamente in tre, quindi insomma chitarra, basso e batteria, ha regalato notevoli soddisfazioni dal punto di vista acustico, ma non solo, di presenza scenica, di carisma sul palco e quant'altro. Quindi insomma questo concerto ci ha segnate profondamente, ce lo siamo raccontato veramente con grande piacere, quindi chi l'ha visto lo sa e può certamente capire, non solamente a Perugia, insomma divo internazionale. Subito Sienna Spyro.

Eros Ramazzotti con la sua Vita ce n'è qui su Radio Monte Carlo. Quanti sperano di trovare invece un po' di vita tornando dalle vacanze in merito alle piante? Ecco, c'è tema annoso che sto affrontando anch'io, visto che non sono molto capace, soprattutto con le piante d'appartamento che a casa mia soffrono parecchio. Quindi sappiamo che temperature esterne trasformano un po' le nostre case in piccole serre che non fanno benissimo poi ovviamente alle piante, quindi il rischio di shock idrico, il marciume radicale temutissimo, gli aloni sul pavimento, quindi uno cerca un sacco di soluzioni tipo subirrigazione con i coni in terracotta, serbatoi in vetro, insomma di tutto e di più. Quindi ci sono un sacco di consigli in rete che io a questo punto mi sento anche di non indicare a nessuno, perché non sono un'ottima consigliera, visto che a me le cose non funzionano un granché. Cerco di mettere in atto tutto ma non ce la faccio. Se qualcuno ha dei consigli geniali per far sopravvivere bene ad un po' di assenza per quanto riguarda l'irrigazione e le piante di appartamento, 342-4141-762 per cercare appunto di trovare un po' di vita al nostro rientro. Subito i Queen con

0: Ci sono i Queen con la loro Radio Gaga, come stare bene nel cuore di quest'estate con la grande musica di Radio Monte Carlo. Tra poco un po' di consigli per le piante. Io sapevo che ci sarebbe stato tra voi qualche fiorista molto molto generoso, ne parliamo tra poco.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

Ci sono gli Earth, Wind & Fire con la loro Boogie Wonderland. Che bello riascoltarli, quanta energia, quanto colore, quanto calore. No, non lo dico, alle 10.26 qui su Radio Monte Carlo nell'estate che stiamo trascorrendo insieme. Allora, si parlava di piante, ma soprattutto di consigli utili, validi, efficaci a prova di mancati pollici verdi, come i tanti ascoltatori di Radio Monte Carlo che stanno scrivendo in questo momento al 342-4141-762, perché nel momento in cui si parte il tema del mantenimento ovviamente delle piante, soprattutto quelle d'appartamento, è molto molto delicato. Quindi grazie a Susanna che dice: io proprio non ce l'ho il pollice verde. Bene, Omar, va bene, grazie. E c'è il consiglio, quello importante. Uno dice: va bene, dipende da quanto tempo poi non si è in casa, quindi quanto si deve in qualche modo protrarre la cura. L'acqua che rimane in mezzo alla ghiaia evaporando può riuscire a mantenere una sufficiente umidità, quindi bisogna posizionare le piante in un posto luminoso, non direttamente esposte alla luce del sole, messe tutte insieme in un contenitore con della ghiaia e un pochino d'acqua. Quindi è un saluto da parte di un'amica che è una fiorista molto esperta, e quindi è questo quello che consiglia. Cercheremo di mettere in pratica, non sarà facile, poi ne parliamo a settembre, come sempre.

Si intitola Corpi Celesti, la canzone di Giorgia, alle 10.34, mattinata del 4 di agosto. Questa è Radio Monte Carlo. Consigli per le piante. Qualcuno dice sì, la manutenzione delle piante quando siamo in vacanza, tema sempre delicatissimo. E ha detto un'amica, io mi affido alla vicina del piano di sotto che ha molto più pollice verde di quanto possa averne io, quindi sì, ci sta. Quando qualcuno non va in ferie ci si dà una mano in questo modo. È vero, l'affidamento in questo senso è bello, perché uno ti può mandare anche delle foto, dei video, e tu stai anche un pochino più tranquillo, dici non ho combinato il solito disastro. Quindi grazie alla disponibilità di chi ogni tanto si presta. Subito Sil, qui su Radio Monte Carlo, questa è la sua Crazy.

0: Viste l'estate di Radio Monte Carlo, non poteva mancare la bella voce di Seal. Questa è la sua Crazy.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate. Yeah, su Italia 1.

intitola Good Heart, Feel Girl Sharky. Questa è Radio Monte Carlo alle 10.46 in questa bella mattinata che stiamo trascorrendo insieme. Quanto piace a chi posta guardare molto intensamente dei piatti interessanti al ristorante, tanto poi da scegliere ovviamente di postare le foto di quanto stanno mangiando. Quindi fa un po' specie la notizia che arriva da un noto ristoratore milanese molto molto famoso, soprattutto per due piatti, e lui dice: in un momento storico in cui i locali e i ristoranti fanno a gara per creare dei piatti instagrammabili e diventare poi virali sui social, io scelgo di fare l'opposto, quindi tolgo dal menù proprio due delle specialità per cui sono particolarmente rinomato. E quindi ha scelto di rinunciare perché, ha detto, la gente arrivava unicamente per fotografare quei piatti, quindi non c'era nessun altro tipo di scambio, vedere le persone chine, prese solamente alla foto, alla luce, a esporre il piatto alle condizioni migliori per essere fotografato adeguatamente. E tutto questo è assai poco lontano dal tipo di esperienza che io vorrei poter proporre ai miei clienti. Parole sante, bravo. Ci piace, almeno io personalmente condivido questa idea, poi per carità una fotina ogni tanto ci può stare, ma che tutto sia incentrato su quello, anche no. Subito Gracie Abrams.

Phil Collins con la sua You Can Hurry Love, la sua versione di questa bella canzone, riascoltata su Radio Monte Carlo nella mattinata del martedì. Stiamo parlando di piante, io lo sapevo che sarebbe stato un argomento che apriva poi a molte interpretazioni assai diverse. C'è un'amica che è molto titolata perché ha vinto anche dei concorsi come Balconi Fioriti in Sicilia, dice: a me cresce tutto, ma non sono d'accordo con il consiglio della fioraia di prima. Ragazzi, io non lo so, non ho il pollice verde, quindi mi sono auto, come dire, calata in un ginepraio dal quale non riesco a uscire. Mi auguro insomma che le vostre piante possano in qualche modo sopravvivere all'estate. Questo è quello che ci auguriamo tutti, che possano esserci, ecco, non delle brutte sorprese al ritorno. Subito i New Radicals con You Get What You Give, e questa è Radio Monte Carlo.

0: Ci sono i New Radicals con You Get What You Give. Questa è Radio Monte Carlo ed era anche l'ultima canzone per il nostro, stavo dicendo, appuntamento con C'est la Vie. Invece no, quello torna a settembre, ma invece noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 7. Grazie a tutti voi naturalmente, grazie a Giulio Corbelli in regia, Claudia De Rio in redazione, tra pochissimo Giancarlo Cattaneo, prima però le breaking news del TGCOM 24, anzi prima ancora in realtà consigli per il cinema. Baci da Chiara Lorenzutti, a domani!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: L'ora esatta con...
10: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
12: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi la video call dei ministri degli interni europei sui migranti. L'Italia chiederà più controlli alle frontiere e gli hub per i rimpatri in tre paesi africani, Ruanda, Uganda e Ghana. Tragedia intanto al largo delle Baleari, 17 persone morte alla deriva tentando di raggiungere l'arcipelago. Ennesimo ultimatum di Trump, che dallo studio Ovale ha deciso di dare a Teheran un'ultima chance per firmare un buon accordo prima della decapitazione, rilanciando anche la riapertura di Hormuz entro oggi. Intanto i paesi del Golfo valutano la costruzione di un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco ucraino nella notte su una zona industriale vicino a Mosca, 5 morti e 6 feriti, mentre a Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone. Il militare è stato poi arrestato, ancora ignote le cause del gesto. Oggi Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili. Intanto va alle stelle il prezzo del gasolio, tornato a 2,1 euro al litro in modalità self. Stabile la benzina a 1,999. Tragedia sul lago di Como, in località Acquaseria, dove stanotte un giovane originario del Marocco si è tuffato in acqua senza più riemergere. Il corpo è stato recuperato all'alba dai sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Torino. Il ragazzo era con alcuni amici che hanno allertato i soccorsi. Centinaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale. Presenti gli ex compagni di squadra, l'attuale dirigenza e rappresentanti delle istituzioni, oltre alla curva sud con striscioni e vessilli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci, in città, al mare o in montagna. Anche per questa estate scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Tre anni fa, ma resta come sempre la sua grande musica, Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Questa è Radio Monte Carlo, un bacio enorme a Chiaretta Lorenzutti che ritroveremo domattina a partire dalle 7. Buongiorno da Radio Monte Carlo, io sono Giancarlo Cattaneo con voi da questo momento e fino alle 3 del pomeriggio, amiche e amici, io ritrovo in redazione Claudia De Rio, ma in regia ritrovo Paolino Rossato. Allora, facendo un rapido conteggio, sono trascorsi 22 anni dall'ultima volta in cui ti ho avuto in regia per un'occasione sicuramente speciale, per cui sono, guarda, quasi emozionato. Spero tu abbia dormito bene, non avrai dormito niente come me, anche perché io ho scelto poi di non accendere l'aria condizionata questa notte, non so perché, ma ho fatto così. E lo so, mi rendo conto, sono stato sciocchino. Non parleremo di aria condizionata, ma sono arrivato presto in radio, ma pronto, bello, fresco per accompagnarvi anche in questo martedì 4 di agosto, appunto, fino alle 3, con un bel po' di notizie dell'ultima ora, ma soprattutto la grande musica di Radio Monte Carlo. Intanto, se vi va, se vi fa piacere, il 342-4141-762 è a vostra disposizione. Vi regalo musica, arriva Lady Gaga.

Bel po' di energia con Lenny Kravitz, la sua Stand nella mattina di Radio Monte Carlo. 11:14, vi do conto di una scossa di terremoto nel Pisano e vi chiedo anche qual è la situazione se ci state ascoltando dalla zona. Magnitudo 4.3 qualche istante fa, avvertita anche Massa e a Lucca, è stata anche sospesa la circolazione ferroviaria. Ovviamente ci occuperemo strada facendo anche di questa notizia appena arrivata in redazione. Invece, per quanto riguarda la musica, 30 anni fa, esattamente l'8 luglio 1996, usciva Wanna Be, singolo che lanciò le Spice Girls sulla scena internazionale. Sicuramente questo gruppo tutto al femminile è rimasto iconico nel tempo. Io ricordi ben precisi, mi trovavo sull'isola di Texel, poi magari vi spiego dov'è, un posto veramente dimenticato dal mondo.

0: Due anni dopo l'uscita di Wannabe, le Spice Girls ci regalarono anche questo brano su Radio Monte Carlo, Viva Forever.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto
7: è possibile. Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Corri da Tro.

coro delle Sister Sledge per Shake con, si racconta, Nile Rodgers che sognò questo brano e poi al mattino dopo in studio di registrazione lo creò e lo produsse. I Want Your Love, questa era di Monte Carlo, ancora buongiorno, grazie ai vostri messaggi. Debora da Oliveto Terme, avvertita la scossa di terremoto senza danni fino in zona Pontedera, e vi ringraziamo. Poi invece Maria Rosa da Verona ci ricorda dell'isola, o meglio l'abbiamo ricordata noi poco fa, l'isola di Texel, Paesi Bassi. Lei scrive: ci sono state in bicicletta, gran bei ricordi. Io ero in un campeggio che veramente, cioè, non dovete immaginare il campeggio stile italiano che ha tutti i comfort. Era, non lo so, un posto sperduto, una tenda ogni 250 metri, e però un freddo non da poco, ed era il 1996, lo ricordo perfettamente perché prima abbiamo parlato delle Spice e di quel singolo che girava tantissimo, che era Wannabe. Tra qualche istante invece vorrei parlarvi, magari sarete d'accordo o forse no, dell'autogrill. C'è una notizia che è molto curiosa: come mai l'autogrill ci rassicura così tanto? Perché se uno ci va a pensare, sta a riflettere, è un non luogo, cioè tu lo incontri, no? È una sosta, magari hai una necessità, hai voglia di prendere un caffè, però a noi dà sicurezza. Questo in sintesi dice la notizia, ne parliamo tra non molto qui su Radio Monte Carlo nella nostra mattina che scorre veloce grazie alla musica. Negramaro con La prima volta.

La voce è quella di Harry Styles, American Girls, qui nella mattina di Radio Monte Carlo, 11:34 minuti, cambiano le nostre autovetture, le abitudini e i tempi di viaggio, ma l'Autogrill, accennavamo qualche istante fa, continua a offrire la stessa rassicurazione. Nascono, come dicevamo, come non luoghi, no? Spazi di transito, ma proprio questa prevedibilità, hanno fatto una ricerca a riguardo, li ha resi un punto di riferimento per tutti quanti noi viaggiatori. Nel 1947 apre il primo Autogrill sulla Milano-Torino, nel 1959 il primo autogrill a Ponte d'Europa nasce, lo vedete, no? Che cambia anche un po', come dire, l'estetica dell'autostrada. Ebbene, perché a noi piacciono tanto? Perché ci danno appartenenza nella prevedibilità, quindi l'autogrill non interrompe il viaggio ma lo ritma e genera familiarità, sia che tu abbia bisogno di un caffè o di fare una sosta. Devo dire la verità, io mi fermo per un caffè spesso. Quando sono andato a Perugia e ho viaggiato con la mia collega, partner in crime, Tamara Donà, lei ha quella esigenza che è normalissima, quella di fermarsi alla toilette, e ogni volta, non mi inalbero, ci mancherebbe, però dico, ma arriviamo tardi, e però poi mi fermo e chiaramente consento il tutto. Va bene, detto ciò, Steve Winwood in arrivo con la sua Higher Love.

0: Tra i messaggi al 342-41-41762 voglio salutare Loredana che a Como, a casa, sta studiando, o meglio sta lavorando proprio in smart working da casa, che studiando, e dice in un messaggio vocale: adoro questa radio perché non ci abbandona mai, poi d'estate ancora di più, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

L'inizio degli anni 90, la voce di Desiree su Radio Monte Carlo con la sua Feel So High, un quarto d'ora poco meno a mezzogiorno. Parlavo poco fa con il mio Paolino Rossato che è in regia, gli ho detto: ma tu per la tua carriera dovresti scrivere assolutamente un libro, avresti un sacco di storie da raccontare, che chiaramente alla radio non posso neanche riportarvi. Però a proposito di storie da raccontare, stamattina trovo su un quotidiano un articolo molto carino. Tutti quanti noi, molti di noi, ecco, mettiamola così, anche inconsapevolmente, magari siamo finiti dentro un romanzo, per un tic, per una qualità, per un difetto, perché magari qualche scrittore o scrittrice ci avrà osservati per caso in strada e ci avrà infilati nella sua storia. Potremmo magari un giorno riconoscerci in uno di questi personaggi, potremmo prenderla sul ridere oppure incavolarci, come è successo per esempio a un'attrice, e tra un istante ve lo dico. In questi giorni, l'ha spiegato un articolo del Times, la polemica si è accesa intorno all'ultimo romanzo di tale Rachel Carson. È un romanzo in cui si parla di un'attrice che, dopo aver letto poi la sua biografia, non si riconosce, ed è accaduto per davvero, perché quell'attrice somiglia molto a Natalie Portman, che è amica dell'autrice Cusk nella vita vera, reale, alla quale però la scrittrice non ha chiesto il consenso. Per cui sai mai che Natalie Portman, insomma, le gini un po' le scatole e dica: i soldini, cara?

Questo è il classico brano su cui un conduttore radiofonico ha una certezza, ovvero l'avete cantata veramente tutti. Mina e Celentano sul finire degli anni 90 con la loro Acqua e Sale, che successone. E poi un'altra piccola testimonianza di un conduttore radiofonico è quella che esistono dei personaggi molto simpatici che si ha la fortuna di incontrare, magari di chiacchierare, di intervistare. Mi riferisco proprio al personaggio che stiamo per ascoltare, ovvero Michael Bublé.

0: Morbida voce Michael Bublé, Love You Anymore su Radio Monte Carlo, pronti ad ascoltare insieme il TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Tragedia al largo delle isole Baleari, 17 migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago dal Nord Africa, dopo essere rimaste alla deriva su una barca per 15 giorni. È iniziata intanto la videocall dei ministri degli interni europei, convocata dopo la crisi di Ceuta. Oggi a Roma nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Per il leader di Hezbollah, Naim Qassem, i negoziati portano solo vergogna, umiliazioni e continui compromessi. Il presidente Aoun si è mostrato parziale e divisivo. Dopo l'omicidio di Saman Abbas, un altro episodio di violenza nei confronti di una giovane pakistana novellara nel Reggiano. Una donna è stata costretta a vivere segregata, subendo violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia. Arrestato il marito di 27 anni, divieto di avvicinamento per i due cognati e il suocero. Nel giorno del Consiglio dei Ministri sul caro carburanti, torna a salire il prezzo del gasolio a 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Cronos ha svelato il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua, un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi tempi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

La grande emozione di riascoltare la voce di Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo, I Have Nothing, in questo martedì 4 agosto, mezzogiorno, 7 minuti, Paolino Rossato che è in regia e che piacere, io sono Giancarlo Cattaneo con voi ancora per 3 ore, fino alle 3, poi cederò microfono e testimone al grande collega e amico Andrea Munari che vi accompagnerà fino alle 19. Volevo salutare Monica da Sant'Arcangelo, grazie il tuo messaggio, anche Valerio è entrato nel suo negozietto con la sorpresa appunto di scoprire la mia voce, perché Radio Monte Carlo non si ferma mai. Anzi, d'estate vi offre ancora più musica e ci sono dei cambi. Io sono a quest'ora fino alle 3, ma va bene accompagnarvi. Formazione di questa settimana: Lorenzutti, Cattaneo, Munari a difesa. Poi la prossima settimana schiereremo i centrocampisti e quella successiva tutti gli attaccanti. Autovelox, andiamo nel New Jersey. C'è una piacevole e veloce curiosità. Io non lo so se è vera questa notizia. Praticamente i poliziotti sono camuffati, vestiti da alberi, per ingannare è un termine un po' forte, gli automobilisti in un punto critico della città. Era una sperimentazione per poi rimpinguare un po' le tasse, i soldini, le casse dell'amministrazione. Hanno combinato 74 multe in poche ore. È la polizia di Dunellen che ha condotto questa operazione di controllo della guida distratta, quindi ci dà anche l'occasione, siamo in estate quindi ancora di più, di ribadire il concetto: guidate sempre con prudenza, non mettetevi a sto telefonino perché è veramente drammatico. Ma nel New Jersey hanno fatto così, quindi poliziotti camuffati da piante, tipo i film, no? Tipo Rambo, cose così, e per combinare multe. È la verità, è una notizia tra quelle appena arrivate in redazione e va bene. Volete un po' di musica italiana o per voi bungaro?

Nella mattina di Radio Monte Carlo, You Two, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Mezzogiorno e un quarto, c'è un amico che in un messaggio vocale, a proposito della notizia data poco fa, dice: io ero uno scooterista, ho smesso di andare in scooter perché la gente è troppo distratta, è diventato veramente tutto molto molto pericoloso. Come dargli torto?

0: Uno degli artisti sicuramente più raffinati, George Benson, qui su Radio Monte Carlo con Gimme the Night. Se non vi basta, qualche istante passerà a trovarci anche David Bowie.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: Affittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Capolavoro Heroes qui su Radio Monte Carlo, mezzogiorno 26 minuti, eroi non lo so, ma sicuramente un articolo molto carino riguarda. Allora, state un po' a riflettere come le voci che sentiamo, per esempio, in metropolitana. Nella fattispecie, questo articolo che ho trovato riguarda le voci femminili delle metropolitane milanesi, che per una volta battono l'intelligenza artificiale, perché sono tre donne, una di queste è anche siciliana e rivendica, come dire, sì la sua appartenenza, ma il fatto di essersi poi integrata negli anni a Milano, e essere siciliana è un motivo di vanto in una città che poi l'ha accolta nel corso del tempo. Le voci che ti dicono, e magari ti ridestano dalla tua distrazione, stai leggendo un libro oppure sei con la testa proprio nello smartphone, nel telefonino, e ti dicono Famagosta, fermata, una cosa del genere più o meno, oppure Loreto, fermata Loreto, esatto, oppure ricordo la voce meravigliosa maschile che c'è a Roma, Laurentina, è proprio una voce, un vocione incredibile, che oramai accompagnano il nostro quotidiano e ci svegliano un po'. Ebbene, nell'articolo appunto si diceva che queste tre fanciulle, Lorena, Paola e Federica, sono le voci che guidano i viaggiatori nei metro quotidianamente. Non sempre ci fermiamo, ma la cosa che a noi interessa maggiormente è che per una volta non sono create dall'intelligenza artificiale. Il prossimo 28 agosto uscirà l'album postumo di Prince, il nome è Timeless, e questo è, come dire, un nuovo singolo, Prince su Radio Monte Carlo con Stone.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Seems like we could work this out.
0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

Prima abbiamo parlato dell'autogrill, c'è Angela che ha inviato un messaggio e scrive: ho lavorato in autogrill dal 1962 fino a che non sono andata poi in pensione e l'abbraccio veramente fortemente. Poi saluto Gaspare, abbiamo parlato anche delle voci della metropolitana e lui scrive: ricordo nei primi anni 2000 una voce spocchiosa utilizzata nelle stazioni ferroviarie, quando facevo il pendolare c'erano voci umane e anche in diretta, invece poi c'era quel periodo in cui il treno proveniente da Napoli Centrale e diretto a Bologna era tutto un montaggio, una cosa, un accrocchio bizzarro, magari ancora così, credo sia ancora così, ma non lo so. 342 41 41 762 per i vostri messaggi. Arriva anche Fiorella Mannoia.

0: Questo è un viaggio dell'anima scritto da Mogolli, interpretato nel 1986 da Fiorella Mannoia, sorvolando i LAT qui su Radio Monte Carlo.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo, la sua So Natural. Salutiamo Claudia che è in viaggio verso Innsbruck e poi mi augura buone vacanze. Beh, buona estate con Radio Monte Carlo. Da sabato poi sarò un po' in vacanza anch'io. Allora, questa notizia non so se dividerà i nostri amici e le nostre amiche all'ascolto, riguarda i nostri amici animali. Dura esattamente 67 minuti la passeggiata ideale per i nostri amici cagnolini e comprende almeno 16 soste per annusare, poi magari sì, è così, stando a un'indagine commissionata da una compagnia inglese. Da questo studio emerge che l'uscita perfetta si svolge preferibilmente in campi aperti, boschi o parchi, grazie a Graziella. E la ricetta del percorso ideale prevede anche l'incontro con almeno 3 cani, almeno 3 ne deve incontrare il nostro amico cagnolino lungo il cammino, poi dovrebbe rotolarsi un po' sull'erba o nel fango, certo che sì, e poi quasi l'80% degli intervistati ammette di sentirsi in colpa per la tendenza a ripetere ogni giorno lo stesso itinerario. Ma secondo me i nostri amici animali poi sono degli abitudinari, anche loro vanno lì, poi profumi nuovi sempre meglio. 67 minuti, amici.

Folk qui su Radio Monte Carlo, salutiamo Valentina del Chiosco Smeraldo a Lignano, Sabbia d'Oro, sono tutti in ascolto e sono deliziati dalla musica di Radio Monte Carlo. Siamo qui apposta 24 ore su 24, c'è chi commenta la notizia data poco fa relativa alla passeggiata dei cani, poi era ovviamente una ricerca, c'è chi dice ma 67 minuti ogni volta che esce deve stare in giro oppure nell'arco della giornata, e ragazzi avendo tempo credo ogni singola uscita. In arrivo

0: Versione reggeggiante di questo brano di Peter Frampton, Big Mountain, su Radio Monte Carlo con Baby I Love You Away. Pronti ad ascoltare nuovamente insieme il TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, l'ultimo commovente saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Il feretro ha lasciato la chiesa tra i cori e gli applausi dei tifosi, accorsi in massa. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten. La terra trema in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Alcune persone sono state evacuate a scopo precauzionale. Sospesa la circolazione dei treni, per ora non ci sono segnalazioni di danni. Forti proteste a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa un migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere il porto, tra loro anche alcuni sfollati in seguito al sisma del 31 luglio. Denunciano mancanza di acqua ed elettricità. In corso la videocall tra i ministri degli interni europei sui migranti. Piantedosi ha spiegato che la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Per affrontare l'emergenza dobbiamo agire come un blocco unito e fermare le partenze all'origine. Oggi il Consiglio dei Ministri decide sulla proroga dello sconto sui carburanti in scadenza giovedì, proprio quando torna a salire il prezzo del gasolio, 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Cronos svela il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Gregorio Paltrinieri, quarto nella 10 km in acque libere. Costretto a inseguire per gran parte della gara, l'azzurro è riuscito a risalire dall'ottava posizione, sfiorando una clamorosa medaglia, oro al tedesco Welbrock. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Se c'è una voce che mi mette in pace con il mondo è quella di Stevie Wonder, riascoltato su Radio Monte Carlo con la sua For Your Love. Buona estate, buone vacanze se siete già in vacanza. Questa per l'appunto è Radio Monte Carlo, io sono Giancarlo Cattaneo, c'è Paolino Rossato, quale onore in regia anche venerdì, mi degnerà della sua presenza, già me l'ha detto, no, e poi ha ritrattato, ha detto no, Chiara Lorenzutti è meglio, quindi inizio alle 7, peggio per te. 342-4141-762 perché noi siamo in diretta, quindi se vi va anche di condividere un po' la vostra giornata, i vostri scatti, noi siamo qui per voi. Stavo leggendo di questa, a volte i social sono un po' bizzarri, c'è una nuova tendenza, pare che molte persone, soprattutto giovani, stiano inserendo una foglia di alloro nella cover del cellulare, soprattutto se trasparente, e non è soltanto un elemento estetico. Io pensavo servisse per migliorare un po' le prestazioni tecnologiche del nostro telefonino, magari lo sbaltimento del calore oppure un profumo, che ne so. In realtà pare serva come promemoria sui propri obiettivi, quindi la foglia diventa un simbolo. Ma dico, non ti puoi mettere un promemoria, segnarlo sull'agenda o cose simili? No, perché le foglie di alloro sono associate alla protezione, agli auguri di buona fortuna e a quelli relativi a obiettivi raggiunti, e questo accade in molte tradizioni culturali, per cui, visto che tentar non nuoce, male non fa, se vi va di seguire questa nuova tendenza, mettete una foglia di alloro nella cover del telefonino.

c'è per caso un posto dal quale quando vi separate vi viene una profonda nostalgia? Può essere anche il luogo nativo, nel mio caso Napoli, la mia città natale, ma anche New York. E questo brano dei REM è proprio una dichiarazione, no? di grande amore quando si parte dall'aeroporto, che sia JFK o gli altri, da parte di Michael Stipe per la sua città adottiva. Live in New York, secondo me uno dei brani più belli proprio dei REM, appena ascoltati qui su Radio Monte Carlo. Un paio di saluti al volo. Il primo è per Elisa, ecco, lei scrive: mi trovo qui nella mia terra, una cartolina per voi, Costa degli Dei, un posto veramente fantastico con uno scatto. E qui potrebbe anche essere pertinente la questione del luogo nostalgico. E poi ho trovato chi, purtroppo non è firmato il messaggio, utilizza la foglia d'alloro nella cover del telefonino, perché l'alloro significa anche abbondanza. Riuscirete, eh?

0: Qui Billy Joel sembra essersi proprio divertito anni fa, 1993, con questo brano su Radio Monte Carlo, la sua The River of Dreams.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate. Yeah, su Italia 1.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro. E da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
18: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Plus nel pomeriggio, oramai possiamo dire così, di Radio Monte Carlo. Con voi fino alle 3 ci siamo noi a farvi compagnia, non vi molliamo, siamo in diretta 342 41 41 762. Questi fogli che sentite, lo so, io sono faccio un po' di casotto, un po' di caos in onda, ma prendetemi per quello che sono. Luigi adesso a Dalmine, ma visto che abbiamo parlato di luoghi di New York, posti che magari con nostalgia abbandoniamo una volta poi averli visitati, Luigi scrive: dal 2007 sono a Londra, adesso sono appunto a Dalmine in vacanze in Italia, ma la vecchia Londra non è più come un tempo. Lì ho realizzato tanti progetti che in Italia però mi è stato praticamente impossibile realizzare. Ecco un po' la nostalgia, sì, per il nostro paese, o forse anche per Londra, nel momento in cui lui la lascia per tornare a visitare, mi auguro, anche i suoi cari. Anna Grazia, tra i tanti messaggi relativi alla questione dell'alloro, Anna Grazia scrive: adesso capisco molte cose, casa nuova con giardino pieno di piante d'alloro, ma le abbiamo tolte, forse abbiamo fatto una cavolata, visto che abbiamo detto che è di buon auspicio e potrebbe servire portarlo con sé nella cover del telefonino. Chiudiamo questo argomento perché è troppo che lo trasciniamo. La musica non si ferma mai qui su Radio Monte Carlo, la voce di Skin, Skankananzin arrivo con You Saved Me.

Le 13:37 minuti, questa è Radio Monte Carlo con Tommaso Paradiso e la sua I Romantici. Bello fare il giro dell'Italia attraverso i vostri scatti o semplicemente i vostri messaggi. Linda che è a casa fra una vacanza in Liguria accanto a Imperia e poi la Toscana, e a breve sarà in provincia di Grosseto. Ma andiamo anche velocemente grazie a Giorgio in Alto Adige, Castel Tirolo vicino a Merano, uno scatto bellissimo, e poi un pranzetto leggero al mare con Radio Monte Carlo a fare da compagnia per Sama e Pizzi, Murtas, Sardegna. Qualche istante parleremo del mare perché c'è una ricerca che ci dice, una spiegazione scientifica, anzi è il caso di dire, il perché pare bastino proprio 5 minuti davanti al mare per calmare il nostro cervello. Qualche istante ne parliamo, intanto c'è Toni Braxton.

0: Braxton, il brano scritto per lei da Babyface, Breathe Again.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Perché?
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché?
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche ad antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Quanta eleganza nel suono dei Matt Bianco, More Than I Can Bear, questo è il titolo del brano. Ricordo che poi sul fine degli anni 80, se non erro inizio 90, c'era un loro brano, un remix che andava in discoteca, era Wah Bam Boogie. Mi piaceva tantissimo quel brano. Adesso immaginiamo insieme il mare, perché dei ricercatori dell'Università di Exeter hanno pensato alla Blue Mind, ovvero come il mare o comunque gli ambienti acquatici attivino stati di calma, una linea d'orizzonte regolare. Pensate al mare, questi colori blu, verdi, grigi, pochi stimoli imprevedibili, tutto questo concede tregua al nostro sistema nervoso. Le onde poi generano un rumore rosa che chiaramente ha un'energia decrescente sulle nostre frequenze, e quindi vista e udito si mettono insieme istintivamente, tutto ci porta calma ed energia, anche attraverso la radio e le parole immaginiamo il suono del mare, anche accompagnati dal nuovo singolo di Olivia Dean.

0: brano bellissimo dei Morcheeba su Radio Monte Carlo. The Sea, e poco fa abbiamo proprio parlato del mare, per cui vorrei dirvi che è fatto apposta, in realtà no, è casuale, no, invece è fatto apposta. Ascoltiamo insieme TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La video call dei ministri degli interni europei sui migranti con Piantedosi, che ha chiarito che la chiusura delle frontiere con la Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Bisogna fermare le partenze all'origine. Il governo pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare ai confini. In Medio Oriente gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito l'aeroporto saudita di Nairan, un attacco mirato compiuto con un drone lanciato in risposta a una presunta violazione dello spazio aereo yemenita da parte di alcuni velivoli arabi. Oggi il Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. È stato ritrovato stamattina dai sommozzatori nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando si gettò da una barca senza riemergere. Altre scosse registrate a Pisa, dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, mentre la circolazione dei treni è stata sospesa. Il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. In migliaia stamattina la Basilica di Sant'Ambrogio di Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e di tutto il calcio italiano. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten, tifosi accorsi in massa per dedicare al campione il suo coro. C'è solo il capitano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Eccoli qua i nostri amici immancabili Simply Red, Come to My Head, qui su Radio Monte Carlo, quarta ora del nostro appuntamento. Ancora buon martedì 4 di agosto. Dove siete? In viaggio? C'è traffico? Le città non si sono svuotate, almeno per quanto mi riguarda. Vedo una Milano ancora bella piena. Non voglio dare una notizia solo locale, però immagino che anche le grandi città siano più o meno nella stessa situazione. Poi salutiamo anche i fortunati che invece hanno già l'opportunità di essere in vacanza. Saluto Cristina che ci scrive dai Monti di Madesimo, ci ascolta attraverso lo smartphone, l'applicazione è qualcosa di gratuito e straordinario, sempre in sottofondo per tutta la famiglia, aggiungerei. E poi salutiamo Enzo da Pisa, salutiamo Patrizia, abbiamo parlato del mare, davanti al mare la felicità è una cosa semplice, giustamente aggiungerei, e resta, dice nel suo messaggio vocale, anche ore e ore davanti al mare perché le porta una grandissima serenità. Le vostre testimonianze, la vostra estate, buona estate con Radio Monte Carlo, attraverso un semplice messaggio, se vi fa piacere il numero è sempre quello ed è il 342 41 41 762. A breve, a proposito di lentezza e altre cose, vorrei parlarvi di questa domenica alla francese, che non è troppo dissimile da quella italiana, però insomma tra le tante tendenze ce ne occuperemo. Choosing Texas è il titolo del brano di Ella Langley.

un'emozione inaspettata sotto tanti aspetti. Raff su Radio Monte Carlo, piacere accompagnare quella vostra estate con la musica. Poi salutiamo anche Paolo, che invece sottolinea con un messaggio che lui è al lavoro e noi siamo qui assolutamente per accompagnare chi è al lavoro anche in questo 4 di agosto. Vi dicevo poco fa della French Sunday, che è una filosofia semplice semplice di lentezza, una giornata senza scadenze, sveglie e produttività forzata, anche perché non ci sta la pianificazione. Bisognerebbe alla domenica francese, ma aggiungo anche in quella italiana, fare colazioni infinite, leggere, passeggiare senza meta, quindi prendersi un po' del tempo per se stessi e con le persone care. Adesso non so perché si chiami French Sunday, perché anche qui da noi in Italia, insomma, l'obiettivo sarebbe quello, però a maggior ragione, visto che abbiamo salutato il nostro amico che sta lavorando, non è che ci si fermi proprio la domenica sempre e comunque. Anche Radio Monte Carlo è qui anche la domenica per accompagnarvi in quest'estate del 2026. E lo fa con la sua grande musica, arriva anche License to Kill, Gladys Knight.

0: chiaramente colonna sonora di 007, licenza di uccidere, Radio Monte Carlo con Gladys Knight e License to Kill.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

Senti che musica ti fa ascoltare Radio Monte Carlo e senti quanto erano avanti alla metà degli anni 70. Electric Light Orchestra, Evil Woman, 14:24 minuti, anzi 25 in questo istante. Ancora buon pomeriggio da Radio Monte Carlo. Leggo che l'accessorio più richiesto per quest'AFA è il ventaglio. E tra l'altro noi di Radio Monte Carlo ne abbiamo regalati tantissimi, anche e soprattutto a Perugia Live, per cui i fortunati sicuramente si pavoneggiano davanti agli amici in questa estate. Ma leggo anche di un'altra cosa: l'attrazione per i luoghi abbandonati, le case, quelle diroccate, a me mettono una gran nostalgia. Però già nel Settecento c'era la cosiddetta Ruin Lust, che celebrava le rovine antiche. Oggi, come dire, bastano un po' pochi decenni. Tu pensa a un hotel che purtroppo non esiste più degli anni 80, o una discoteca che era in voga negli anni 90 e purtroppo è stata chiusa. Ebbene, esercita lo stesso potere magnetico. La natura torna sovrana, c'è una riconquista vegetale che genera, dicono, gratificazione visiva. Una struttura in rovina sembra essere una tela bianca per il nostro cervello, perché l'assenza di informazioni ci trasforma in detective emotivi. È come se noi dovessimo ricreare una storia anche senza conoscere realmente quella storia. Io, se penso a una discoteca che non c'è più degli anni 90, ragazzi, mi viene una nostalgia, forse perché magari le ho frequentate al tempo, ero giovane.

sta riempiendo quest'estate del 2026 con questo brano, Malika Ayane, una possibilità, e noi di Radio Monte Carlo l'accompagneremo poi per il tour che arriverà. Proprio ieri vi ho ricordato quest'estate del 2026 abbiamo accompagnato i più grandi artisti, non soltanto a Perugia per Umbria Jazz, ma davvero le loro tappe, ricordo Jacob Collier e tanti tanti altri. Poco fa invece abbiamo parlato della nostalgia delle discoteche chiuse, ma della passione che poi c'è nel ricordare, andare a visitare anche posti oramai abbandonati. E volevo salutare Teresa da Napoli, passione che poi c'è nel ricordare, andare a visitare anche posti oramai abbandonati. E volevo

0: La metà degli anni 80 con Glenn Frey, You Belong to the City, qui su Radio Monte Carlo.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza

0: prima,
1: così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Con

0: risparmia, sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Un'estensione vocale incredibile per questo artista, Jim Diamond, su Radio Monte Carlo con I Should Have Known Better. Ricorderete, qualche anno prima, siamo all'inizio degli anni 80, in questo caso eravamo alla metà, c'erano i PhD che ci regalarono I Won't Let You Down, un altro pezzo incredibile, e PhD sta proprio per Phyllis Hymas e Diamond, per cui il terzo elemento, che era appunto quello appena ascoltato con una voce assurda. La musica su Radio Monte Carlo non si ferma mai, ma volevo salutare anche Valentina da Reggiolo. Abbiamo parlato di discoteche, lei ricorda un luogo, 501 in provincia di Reggio Emilia, e il 2 stelle, che adesso è diventato un bingo, quindi vi state sbizzarrendo anche con i vostri messaggi. Nicola ricorda la discoteca D&D di Salerno, e quella la ricordo anch'io, essendo napoletano, campano, anche quella, insomma, grandissimi ricordi. C'è chi ricorda il 7 Up a Formia, visto che abbiamo aperto involontariamente anche questo capitolo sui luoghi che non ci sono più, poi ci siamo focalizzati anche sulle discoteche. Sono tanti i vostri messaggi al 342-4141-762. Non volevo strapparvi nostalgia, per cui torniamo al giorno d'oggi con Natalie Imbruglia.

Hall che si unì stranamente ma nel migliore dei modi negli anni 80, proprio in quel periodo in cui imperversava il sintetizzatore. Alison Moyet, prima Yazoo e poi carriera solista, appena riascoltata con la sua Invisible, che sicuramente sarà stata apprezzata anche dal nostro Andrea Munari, che vi farà compagnia tra qualche minuto e fino alle 19, magari l'avrà anche ballata, lui che è un ballerino provetto, questo lo so da fonti assolutamente certe. Ebbene, tra qualche minuto lascerò a lui microfono e testimone. Intanto vi siete praticamente sbizzarriti con i messaggi per quanto riguarda i ricordi delle discoteche di un tempo, ma il tempo nostro, almeno a nostra disposizione, mi facendo Paolino Rossato, che ti ricordavo meno cattivo un tempo, dice che è terminato, per cui ultimo brano in arrivo, Prefab Sprout.

0: Si chiude il nostro appuntamento per questo martedì 4 di agosto. Grazie a voi per l'ascolto. Grazie soprattutto, ma quale onore. Guarda, mi alzo in piedi. Paolino Rossato in regia, TGCom 24. E poi arriva un altro grandissimo amico, per cui ancora resto in piedi, Andrea Munari, a farvi compagnia fino alle 19. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: L'ora esatta con...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. È stato ritrovato stamattina nel lago di Vico, Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando, mentre si trovava in barca con la moglie, si era lanciato in acqua senza riemergere. La causa del decesso, probabilmente un malore causato dallo shock termico. C'è solo il capitano. In migliaia stamattina ai funerali di Franco Baresi, bandiera del Milan e di tutto il calcio italiano, morto giovedì a 66 anni. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, per l'ultimo saluto, tantissimi tifosi, autorità ed ex compagni, da Maldini a Van Basten. Conclusa la video call dei ministri degli interni europei sui migranti, il vertice ha riconosciuto che nessuno da Ceuta ha raggiunto la Spagna continentale. Intanto il governo italiano pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Tragedia al largo delle Baleari, 17 persone morte mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago. Altre scosse registrate a Pisa, dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, nessun danno alla torre. Sospesa la circolazione dei treni, il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. Forti proteste a Pozzuoli, nel Napoletano, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa un migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere e a bloccare il porto. Tra loro anche alcuni dei circa 300 sfollati in seguito al sisma del 31 luglio denunciano mancanza di acqua ed elettricità. Il taglio dei costi dei carburanti torna oggi in Consiglio dei Ministri in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi prevista giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del Digitale Terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.

Subito grande musica, non può essere altrimenti. E buon pomeriggio, buona estate, con tutto quello che di buon ci si può dire. E qui ci impegniamo ogni giorno per provarci. Da questa mattina alle 7 con Chiara Lorenzuti e fino a pochi minuti fa con Giancarlo Cattaneo. Li saluto, li ringrazio proprio con la ola anche da qui per entrambi, perché ci hanno raccontato tantissime belle cose, ci hanno tenuto compagnia. Non è finita ovviamente, perché da adesso e fino alle 19 bisogna, come dire, da qui pennellare il resto della giornata sempre con colori accesi e possibilmente sorridenti. E siamo contenti di essere con voi. Mi presento a chi ci ha appena raggiunto. Mi chiamo Andrea Munari, sono quello della boutique della musica. In effetti sì, il programma però ritornerà il 1° settembre. Noi invece siamo sempre qui con voi, ci tenete accesi per ascoltare canzoni bellissime, qualche buona notizia, il piacere di farci compagnia, e direi che non è male. Vi sto parlando in diretta dal Principato di Monaco, come ci sono Gabriele Lobian, che saluto e ringrazio per il lavoro, poi ci sono Claudia De Rio per le notizie di musica e di vita, Marco Fullone che ha preparato la selezione musicale. Siete con noi perché qui non ci si sente mai soli. Se la radio è accesa trovate sempre una voce, una canzone che vi accompagnano mentre fate le vostre cose, e noi siamo Radio Monte Carlo e ci accompagnano adesso le note di un pianoforte e la voce di Elisa, o forse sei tu.

0: don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: Ci tiene sempre con questo vocione. L'amore è un tempio, Love is a Temple, con Mario Biondi e con Radio Monte Carlo si sta insieme anche in tour, sapete? Stasera il concerto è all'Anfiteatro Romano di Lucera, siamo in provincia di Foggia, siamo radio ufficiale, buon divertimento e un abbraccio anche a tutti voi che ci ascoltate dal sud del paese più bello del mondo, anche imprevedibile. Buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, arriva la voce di Jimmy Somerville, è l'avventura dei Bronski Beat e di un successone, Small Town Boy.

0: Diceva prima Giancarlo Cattaneo della forza vocale di Jim Diamond e qui un altro fortissimo che si chiama Jim Somerville. Poi ascoltando anche questa canzone c'è il significato importante, perché Jim Somerville racconta proprio un pezzo della propria vita, di un giovane che decide di fuggire in una grande città perché in provincia dove vive si sente emarginato a causa della sua omosessualità. E la vita è una ricerca continua e ognuno di noi ha il suo qualcosa da trovare, e ce lo racconta tra poco di nuovo la musica di Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, baschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre, la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
21: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

come lasciarsi prendere a braccetto da questo sax. Walk on the Wild Side, quando si cammina sul filo portando con sé comportamenti, diciamo, non convenzionali, ok? La voce è di Lou Reed e questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. E vi racconto una curiosità a proposito di comportamenti, perché mi ha fatto pensare questa cosa. Avete presente quando si va a fare la spesa? Andiamo negli stessi posti, incontriamo le stesse persone che ci servono e poi ci fa anche un gran piacere quando ci accolgono con un sorriso. Un giorno quel sorriso è ancora più grande. Una dipendente che mi conosce mi dice: domani è il mio ultimo giorno. La guardo, sorpreso, e chiedo se è lei che se ne va. E mi risponde di sì, e che sarà uno dei giorni più belli. Mi dice che non ne può più, che non si sente apprezzata per il lavoro che svolge e per quello che dà. Nello stesso negozio arrivano due ragazze nuove e siccome sono curioso, qualche giorno fa chiedo come si trovano. Sorridono entrambe e mi rispondono che sono contentissime, che si trovano benissimo e che finalmente hanno un lavoro normale. Ecco, di questo piccolo episodio che vi ho raccontato, quello che mi è rimasto è l'aver incontrato persone sempre sorridenti in partenza e in arrivo per lo stesso posto di lavoro. E questa è Radio Monte Carlo. La voce di Patrice canta Sunshine, è una bellissima canzone che ci porta speranza quando si è nella tempesta.

Material Lover, e se avete visto Il Diavolo Veste Prada 2 sapete che questa canzone fa parte della colonna sonora. A Radio Monte Carlo una delle più belle rivelazioni della musica, Sienna Spyro, è vero, di Londra, classe 2005, lei di gran classe sia per la musica sia per la voce, scrive canzoni da quando aveva 10 anni, davvero un piacere ascoltarla. Io ho sentito e letto grandi parole di paragone con altri artisti. Ecco, io è una cosa che non condivido, perché penso che ogni artista debba cercare la propria unicità, e quando arriva è un trionfo per sé e anche per il pubblico che lo segue e lo ama, proprio come è stato per Freddie Mercury.

0: I want to break free, Queen, l'immensa voce di Freddie Mercury, che meraviglia. Siamo in diretta, 15:41 minuti in questo momento dal Principato di Monaco. Oggi abbiamo il cielo, è un incontro tra grigio, nobile e azzurro, avete presente? Siamo un po' ibridi, ma va tutto bene e tra poco andiamo pure in Cina.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Waterfalls con TLC, una cascata di musica proprio ascoltando Radio Monte Carlo. E saliamo allora ad alta quota per trovare un po' di refrigerio. Leggo tra l'altro di turismo in crescita sulle montagne italiane, soprattutto per chi ha famiglia, giustissimo. Non è però la stessa ragione che deve aver spinto un panda gigante a salire ad oltre 4100 metri in Cina. Avvistamento è eccezionale perché non è mai successo ed è avvenuto in un'area rocciosa, quindi sopra il limite degli alberi. E questo è strano perché i panda preferiscono altitudini più basse dove c'è molta vegetazione. Se è andato fin lassù, ci sarà un motivo. Forse è stato costretto per la presenza di qualcuno che lo ha disturbato. E chissà chi sarà mai quell'animale. Potrebbe appartenere ad una specie capace di infilarsi ovunque, no? Che ne pensi? Buona estate con la musica di Radio Monte Carlo. Ci sono Nugent e Tom Misch con On and On.

0: È vero, gli Eurythmics con la loro musica hanno veramente portato una ventata di freschezza. It's Alright, Baby's Coming Back è una di queste, sta benissimo anche in questa quarta ondata di calore che stiamo attraversando. E studiando le previsioni dei maestri cinesi un paio di mille anni fa, questa caldissima annata è stata scritta, mi hanno spiegato, sorprendente, non me lo so spiegare, c'è la voce di Tiziano Ferro.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: E ci diciamo ancora buona estate, buon lavoro, buone vacanze da Radio Monte Carlo. In arrivo le breaking news di TGCom 24 e poi di nuovo insieme.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è entrato nell'area Schengen. Così Madrid, entrati illegalmente 72.000 migranti sul nostro territorio spagnolo, di cui 70.000 respinti, e chiede a Roma di revocare il blocco. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta a Teheran-Casa Bianca. Nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. Contro il caro carburanti al Consiglio dei Ministri la decisione sulla proroga dello sconto. Scadrà il 6 agosto. Il governo ragiona su come procedere a fronte di poche risorse. Grande l'incertezza. L'ultimo taglio in vigore dal 28 luglio è costato 125 milioni di euro. Il gasolio self risale a 2,1 euro al litro. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2 tra le 10.15 e le 13.04. Avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa a titolo di precauzione la circolazione ferroviaria locale. Non risultano danni a persone o cose. Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale. La procura ha disposto l'autopsia. Nella Basilica milanese di Sant'Ambrogio celebrati i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio rossonero. Migliaia i tifosi all'esterno. Vangelo letto da Bergomi, rivale in campo ed ex dell'Inter. Da Maldini a Seedorf, da Serena a Galli, l'omaggio commosso dei vecchi amici. Queste le breaking news di TGCom 24.

Questa voce e questo modo di cantare unico, la differenza, George Michael, oggi con Waiting for That Day, l'attesa di un giorno che deve arrivare, e noi prendiamoci il presente intanto, che vale moltissimo. Siamo talmente sollecitati che sembra di essere proprio spinti continuamente nel cercare, prendere, fare un qualche cosa che però è domani, e così ci perdiamo l'adesso, e spero di aver reso l'idea. Buon pomeriggio con Radio Monte Carlo, benvenuti se siete arrivati fin qui da poco. Io sono Andrea Munari, mi trovo nel Principato di Monaco, da cui vi sto parlando, e lo faccio fino alle 19. La mia voce arriva a tutti voi perché in regia c'è Gabriele Lobianco. Grazie anche oggi per il lavoro che stai facendo. Senza di voi in realtà potremmo parlare per ore, ma non andare da nessuna parte. Sapete, amiche e amici di Radio Monte Carlo, abbiamo una squadra tecnica formidabile dentro e fuori i nostri studi. Davvero grazie a tutti. E con Radio Monte Carlo non ci si sente soli, lo dico anche a chi ci manda un pensiero di gratitudine. Non tutti sono in famiglia, non tutti sono con amici, non tutti sono in giro. Tenere la radio accesa e trovare sempre una voce e una canzone, questo è bello. Mesdames et messieurs, Gisèle ci dice che è domenica, mezzogiorno in punto, dimanche midi pile. Encore un dimanche qui s'achève.

I suoni latini un po' malinconici di Manara, di Monte Carlo, che bello. Oh, non so quanto serva, ma lo incoraggiamo anche da qui, Phil Collins, a fare ciò che ha detto recentemente in un paio di interviste. Lo abbiamo già detto che a Radio Monte Carlo deve trovare la forza di sedersi nel suo studio di registrazione che ha a casa e tirare fuori dal cassetto quei progetti che attendono di essere ultimati. Allora in bocca al lupo, noi lo ascoltiamo a Radio Monte Carlo con una delle più belle e inizia così.

0: Another Day in Paradise, grazie a Phil Collins. Buona estate da Radio Monte Carlo a tutti voi ovunque siate, e tra poco arriva anche Harry Styles, che nonostante gli imprevisti sul palco sta facendo un tour magistrale. State con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.

Cresciute e plasmate da Barry White, una delle cantanti della Love Unlimited, è diventata anche sua moglie. Hi, Steppenhip Dressing Fella. Tutto bene? Tocchiamo ferro e legno adesso. Parliamo volentieri di Harry Styles, qui a Radio Monte Carlo, impegnato in tour, e anche i più grandi devono mettere in conto imprevisti. Già a Londra un'interruzione per l'acqua che gli è andata di traverso. Invece l'altro ieri, domenica, in Messico, mentre sta camminando sulla passerella umida del palco, Harry Styles cade all'indietro e ha avuto però la prontezza di controllare l'impatto e ha continuato a cantare rialzandosi. Il 21 luglio scorso poi il concerto cancellato a San Paolo del Brasile per le condizioni fisiche, perché provatissimo proprio da questo tour molto molto impegnativo. Forza allora Harry Styles, ti ascoltiamo a Radio Monte Carlo con il nuovo American Girls.

Cherish, alla voce di Madonna. Questa è Radio Monte Carlo, di nuovo buon pomeriggio, martedì 4 agosto, in diretta alle 16:41 minuti, proprio qui nel Principato di Monaco, da dove vi sto parlando. Decine di migliaia di visitatori restano affascinati dalle auto da corsa che hanno vinto a Monte Carlo. Tra poco vi racconto che succede.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
4: Ho fatto un sogno.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Con gli Spandau Ballet, musica di gran classe a Radio Monte Carlo, e anche due esposizioni di auto qui nel Principato di Monaco. La prima è aperta fino al 13 settembre ed è nei locali della collezione privata di auto del Principe di Monaco, e ci sono veramente modelli d'eccezione tra passato e presente, per coglierne proprio l'evoluzione tecnologica, che so, Ferrari F40 con la Ferrari F80, la Mercedes CLK GTR con la AMG Project One, e poi straordinaria Bugatti EB110 con la Bugatti Chiron Pure Sport. Mentre al Grimaldi Forum, fino al 6 settembre, ci sono modelli che hanno trionfato qui nel Principato. Cito la Lancia Fulvia 1600 HF di Sandro Munari e Mario Mannucci, che dal 72 conquistano il Rally di Monte Carlo, mentre in Formula 1 c'è la Ferrari 312 che con il grande Niki Lauda al volante vince il Gran Prix di Monaco nel 76. Insomma, pagine di storie e di corse avvincenti. Where is my husband? Dov'è mio marito? Canta preoccupata Ray, è a Radio Monte Carlo.

A Radio Monte Carlo una meraviglia, ci accompagnano dalla prima volta che le abbiamo ascoltate e continuano a farlo ancora oggi. Prima Vision of Love di Mariah Carey e adesso Dancing on the Ceiling di Lionel Richie.

0: Che bella atmosfera, tutti a battere le mani, dice Lionel Richie, e no che non ci fermiamo. Questa è Radio Monte Carlo, tra poco di nuovo insieme, subito dopo le breaking news di TGcom 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Stasera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Nuove ombre su Jacques Moretti, titolare del Constellation, dove in un incendio morirono a Capodanno 41 persone. Un pentito rivela di ralli sospetti e legami con la mafia corsa. Il titolare del locale svizzero correva assieme a colui che gli pagò la cauzione, in gare con cui un boss avrebbe riciclato denaro sporco. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per la proprietà del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con l'ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Ogni volta che te ne vai è un disastro, mi spezzi il cuore, soffro maledettamente, mi sento piombare nella solitudine. Ma va tutto bene, nel senso che vi sto solo dando il significato di questa bellissima canzone, Every Time You Go Away, l'ha cantata Paul Young, l'originale di Daryl Hall and John Oates. Doverosa precisazione. È la grande musica di Radio Monte Carlo che questa settimana, a quest'ora, vi arriva dal Principato di Monaco insieme alla sua voce. Di nuovo buonissima estate, buon pomeriggio da Andrea Munari, la voce appunto, da Claudio Aderio che è la redazione, da Gabriele Lobianco che è la regia. Siamo con voi fino alle 19, siamo ovunque siate. E grazie per i messaggi che ci state inviando, devo dirlo, anche oggi ci sono pensieri importanti, ci sono parole bellissime, il numero certo lo ricordo, 342-4141-762. E se sono messaggi testuali possiamo anche rispondervi personalmente, lo facciamo sempre con piacere. E con piacere ascoltiamo canzoni bellissime, c'è il nuovo album di Max Gazzè a Radio Monte Carlo, Intermezzo Bianco.

Bello, bello, bello, bello, e qui c'è anche la voce di una giovanissima Beyoncé nel gruppo Destiny's Child con Kelly Rowland e Michelle Williams. Ragazza, girl, il titolo che serve poi per ricordare l'amicizia al femminile, il sostegno e l'essere disponibili per aiutarsi, come un'amica intrappolata in una relazione tossica o violenta. Capire cosa ascoltiamo, ecco, perché ci sono canzoni che dicono cose importanti e uno che le sa cantare chiare e forti sul suo paese, sulla sua gente, proprio Bruce Springsteen, lo si ascolta a Radio Monte Carlo, Dancing in the Dark.

0: Born in the USA, proprio questo è l'album, e senza dimenticare Born to Run, Nebraska e non solo tra i superlativi di Bruce Springsteen. Amiche e amici che siete qui oggi, siete in viaggio oppure lo farete, siete in Bahrain come un messaggio che abbiamo appena ascoltato, beh, anche se siete fermi, viaggeremo lo stesso con Radio Monte Carlo, lo facciamo tra poco e sono sicuro che ci piacerà. State con noi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, portabici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli €4,99.
12: Tutto è possibile.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
18: Spumante o champagne?
17: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
18: Filetto o entrecote?
17: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Potreste essere d'accordo con me? Sospesi tra oggi e ieri, un viaggio nella nostra vita che dura il tempo di questa canzone meravigliosa, ma spero anche di più, chissà. Bel momento con Lucio Battisti, Si viaggiare, facciamolo al presente però, ok? Dove siamo, amiche e amici di Radio Monte Carlo? È estate, è il 77, cosa stiamo facendo, con chi siamo? Nel ricordo che mi accompagna ho ancora i pantaloncini corti e sono già preso da uno di quegli amori che bruciano, quella ragazza mi piace tantissimo. Allora, convinzione che le cotte d'estate siano un passaggio di un'intensità straordinaria, e quel sentimento non è lo stesso che si prova quando si cresce, quando si incontra un amore che diventa una storia importante, una relazione duratura. Quelle cotte, quei momenti che ci avvolgono, che ci bruciano dentro, sono differenti, e solo dopo, quando si diventa adulti, ci si rende conto che anche se li rivuoi quelle sensazioni, anche se li cerchi quei momenti, non li trovi più. E voi dove li avete conservati, quelle magnifiche bollenti cotte d'estate? Si scrive Gnarls, si pronuncia Gnarls Barkley, a Radio Monte Carlo, i suoni di Crazy.

Due grandi voci, una canzone che emoziona, Sam Smith con Mary J. Blige, Please Stay With Me, e restiamo insieme anche noi. Questa è Radio Monte Carlo, sono le 17:36 minuti in diretta dal Principato di Monaco. Grazie per l'affetto che ci arriva dai vostri messaggi, siamo riconoscenti, perché credo che fermarsi dal fare le proprie cose per scrivere un messaggio significa che quello diventa un momento importante, ascoltando proprio una canzone. Sapere che noi siamo parte di tutto questo è veramente un privilegio, davvero grazie di nuovo. Can't Stop Loving You, cantano i Toto.

0: Sì, ci sanno fare Steve Lukather e David Page dei Toto. Scrivono anche Stop Loving You ed è la ricerca di quella forza necessaria per lasciarsi alle spalle un amore finito. Ma è durissima e non si riesce a smettere di amare quella persona, ecco perché Can't Stop Loving You. Qui invece non smettiamo di ascoltare grande musica, siamo Radio Monte Carlo, tra poco ne abbiamo ancora e parliamo anche di amici veri e di quanti ne servirebbero.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
2: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
3: Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes wild.
2: La musica più glamour.

0: La magia continua ogni sera dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo, nice, summertime.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Corri da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Con

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Allora, deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della presa aula, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

Amore mio, ma come potrei mentirti? Charles and Eddie, would I lie to you? Altro che bugie, ci vorrebbe un amico, dice un'altra stupenda canzone. E l'estate ci porta uno studio che riguarda l'amicizia, quella vera. E a Radio Monte Carlo dobbiamo per forza approfondire perché siamo curiosi. Quindi mettiamo da parte un attimo i nostri parametri personali su chi deve essere un vero amico. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli esperti. Pubblicato su Frontiers in Psychology. Risultato: il miglior benessere mentale viene associato ad almeno 5 amici stretti, ok? 5. Gabriele Lobianco, gli ho fatto la domanda, ha indovinato subito, ha detto: io vorrei avere 5 amici, ma di quelli veri, persone su cui contare nei momenti difficili e con cui condividere il bello senza troppe spiegazioni. Allora, ci dice il team di ricercatori, che sono del Pantheon di Atene, che le amicizie adulte più sane si basano su questi elementi: fiducia, disponibilità, ascolto e intimità, poi reciprocità e supporto sia dal punto di vista emotivo che pratico, e poi la complicità e la sicurezza. Tutto questo ci porta a felicità, soddisfazione di vita, energia, motivazione e determinazione. Sto veramente sintetizzando, spero di essere chiaro. Infine, dare aiuto rafforza l'identità e l'autostima. Riceverlo riduce ansia, stress e solitudine. Ecco, vi ho raccontato veramente l'essenziale. Adesso a Radio Monte Carlo, Mr. Know It All è il nuovo di Teddy Swims.

di gran classe, eh? Dire Straits con Your Latest Trick, e che momenti ci regalano certe canzoni. Grande Radio Monte Carlo, grande musica. Non è vacanza per tutti, lo sappiamo, si viaggia tanto e si lavora tanto, ci siamo per tutti, tra poco anche con le notizie del servizio Autotraffic, e c'è la boys band che ha fatto sognare, che è andata a prendersi i vertici delle classifiche musicali. Diventano numero uno in mezzo mondo e più anche a Radio Monte Carlo, Backstreet Boys.

0: I don't care. E adesso è tempo di tornare a collegarci con la redazione del TGCom 24 per le breaking news, ma anche per gli aggiornamenti di viabilità. Poi ci ritroviamo con la nostra grande musica, ok? A tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18 e un minuto.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla piante dosi. I controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent. Nonostante il botta e risposta Teheran Casa Bianca, nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene ma il gruppo ritorna. Il blitz fallisce. Ai ragazzi solidarietà da Tajani, capo della Farnesina. Finisce una straziante attesa, così Roccella, responsabile delle pari opportunità dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, era disperso dopo un tuffo nel lago di Vico, disposta l'autopsia. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2, avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale, non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3,5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 verso Napoli un chilometro di coda per traffico tra Benevento e Avellino Est. Sulla A13 verso Padova 5 chilometri di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 verso Napoli 2 chilometri di coda per incidente tra Cassino e San Vittore. Sulla statale 3B Tiberina corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Quarto verso l'incrocio Viterbo-Terni. Sulla statale 125 orientale sarda, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Orosei, statale 129 trasversale sarda e l'incrocio Cala Liberotto. Prudenza e buon viaggio.

Cherish the Day, è sempre grande così, quando c'è lei è tutta un'altra atmosfera, i suoni, le parole, la voce, i suoi musicisti. Sade Adu è sempre sul gradino più alto di quel podio che trasforma in musica eleganza, classe, allure anche e stile. Buona estate, buon pomeriggio da Radio Monte Carlo, settimane d'agosto tutte in diretta per stare insieme qui come nel resto dell'anno del retto. Certo, lo stiamo facendo da ieri questa prima settimana e fino a venerdì vi diamo il buongiorno con Chiara Lorenzuti alle 7 del mattino, poi si sta in compagnia di Giancarlo Cattaneo dalle 11 alle 15 e poi eccomi qui, Andrea Munari dalle 15 alle 19. Sono quello che parla dal Principato di Monaco, sempre in diretta. Oggi un'altra magnifica calda giornata d'estate, in questo momento sono le 18 e 8 minuti e 40 secondi. Grazie ad ognuno di voi per essere qui, per l'ascolto, anche per la partecipazione con tanti bei messaggi. E torno a ringraziare anche Gabriele Lobianco in regia, c'è Claudio Deria per le notizie e Marco Fullone per le canzoni che ha selezionato. E attenzione, c'è un amante pericoloso in giro. Dangerous Lover è il nuovo successo di Seiko.

Pino Daniele, il grande e per sempre. Questo abbraccio si chiama Mare Luna. Tutto bene la vostra giornata? Qui la grande musica di Radio Monte Carlo ci sta accompagnando e adesso vediamo se riusciamo a riportarvi un piacevole ricordo, perché c'è un gruppo diventato molto famoso che arriva dalla città di Ramayo in Argentina. Il cantante si chiama Guillermo Novellis ed è un gruppo che funziona perché intreccia pop latino, ma ci sono anche dei suoni ska, della cumbia, del reggae. Insomma, non vi dico altro, la più famosa che hanno fatto è questa.

0: E che bello riascoltarla, Paran Overtemans, vola la mosca Zezé a Radio Monte Carlo, e si vola con la grande musica che ci riporta anche le sue storie. Ne raccontiamo una tra poco e riguarda Amy Winehouse e il suo papà. Potrebbe sembrare incredibile, ma accade.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.

E lassù John Lennon continua a farci ascoltare Mind Games, quei giochi e anche esercizi della mente che tanto lo affascinavano. Siete con Radio Monte Carlo, siamo appena usciti da un'aula di tribunale di Londra dove la sentenza è contro il signor Mitch Winehouse, padre di Amy. È stato condannato a pagare circa 1.160.000 euro all'ex stilista di Amy, Naomi Perry, e all'amica Catriona Gurley. La causa presso l'alta corte è sulla vendita dei beni che Amy Winehouse avrebbe regalato alle due collaboratrici e amiche. Mitch Winehouse, il papà, sosteneva che le due donne si fossero arricchite in modo illegittimo vendendo all'asta oggetti appartenenti a sua figlia. Il giudice invece ha dato ragione alle due donne perché quegli oggetti erano di fatto già di loro proprietà, regalati proprio da Amy Winehouse. In conclusione, trovo che resti sempre l'amaro in bocca quando si sentono vicende legate a soldi, tanti soldi, conseguenti poi alla scomparsa di qualcuno che è ancora giovane e che ha sofferto tanto e che proprio per questo non ha potuto vivere la propria vita fino in fondo. Love is a losing game, cantava Amy Winehouse.

crescono, diventano sempre più bravi. Jungle, e questo è il nuovo The Wave, l'onda, e da settembre il tour negli Stati Uniti per poi rientrare a fine ottobre in Europa e dalla primavera del 2027 altri impegni in Australia e in Sud America. E anche questi sono i suoni e le voci dell'estate di Radio Monte Carlo. Quella che arriva è Luca di Susan Vega.

0: I love it, nobody but me, ma molto chic and swing, così Michael Bublé con Black Thought, sempre con Radio Monte Carlo, sempre con la musica più bella, e la vogliamo così l'estate, così ce la raccontiamo e così desideriamo viverla. Il tempo scorre, si cresce, si fa esperienza, si cerca di cambiare, possibilmente in meglio. Raccogliamo anche la testimonianza di un bravo artista italiano, tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con Ame

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Grazie Mr. Stiggers. Curtis, è davvero un pezzo d'oro questo. I wonder why significa mi chiedo perché si resta intrappolati in una relazione sentimentale tossica e frustrante, perché c'è questa incapacità di allontanarsi da qualcuno che provoca sofferenza. Interessante, vero? E ce ne sono che ascoltiamo a Radio Monte Carlo, grande musica anche in ciò che ci dice. Come per ognuno, ci sono cambiamenti anche nel percorso di un artista, lo è per Curtis e lo è anche per Fulminacci. Nell'intervista su Repubblica pubblicata proprio ieri, racconta di quando si preoccupava troppo del giudizio degli altri e questo lo rendeva forse anche poco empatico. Poi, crescendo, si prende coscienza di ciò che si è diventati e che non è ciò che si vuole essere, e questa è una bella cosa. E allora bisogna fermarsi, guardarsi dentro e rimettere un po' di ordine per andare avanti, poi per poter vedere e fare le cose in modo differente. E questa è una buona riflessione. Lo ascoltiamo a Radio Monte Carlo con la canzone che ci è piaciuta subito e che ha consentito a Fulminacci di prendersi anche il premio della critica al Festival di Sanremo, Stupida Sfortuna.

Blue Eyes, gli occhi azzurri che canta Elton John, rappresentano la pace, la sicurezza, il sentirsi bene con se stessi e con chi si ha accanto. E allora che sia un invito per un gesto gentile, ok? Ci sono sempre un sorriso e gesti gentili in musica quando si ascolta Radio Monte Carlo, e tutto serve. Come non dimenticare mai da dove si viene. Tracy Chapman mette anche questo nella sua musica quando inizia a scrivere canzoni da studentessa di liceo. Diventa un fenomeno qualche anno dopo e si fa ascoltare in tutto il mondo con Talking About the Revolution.

0: Martedì 4 agosto, è finita così, Gabriele? Cioè, non, abbiamo esaurito queste quattro, ma sono volate, non è possibile. Radio Monte Carlo, allora ci tengo a dirvi grazie per l'ascolto, per averci raggiunto, per i tanti messaggi, tutto bello importante, grazie di nuovo. Tra pochi secondi le breaking news di TGCom 24, poi meteo e autotraffiche. Grazie a Marco Fullone per la musica che abbiamo ascoltato, Gabriele Lo Bianco, certo, che ha guidato in regia, Claudia De Rio tutta di penna, tra poco Radio Monte Carlo Sunset, solo grande musica aspettando il tramonto. Ciao a tutti da Andrea Munari, dal Principato di Monaco. Siamo qui domani, alle 15.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, Naziskin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e caldo protagonisti ancora per molti giorni, con un temporaneo calo termico e qualche temporale al nord da venerdì e nel weekend. Mercoledì cielo sereno poco nuvoloso nel pomeriggio, aumento delle nubi sui rilievi con temporali isolati su Alpi, Appennino e aree interne del centro-sud. Temperature lieve calo in Sardegna, caldo intenso e afoso altrove. Venti deboli, salvo maestrale in Sardegna e raffiche nelle zone temporalesche. Nel Principato giornata soleggiata, venti deboli e una massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista 45 minuti. Verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano, attesa prevista 30 minuti. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, 1 chilometro di coda per traffico tra Doganella e Capodimonte. Sulla A13 verso Padova, 5 chilometri di coda per l'incidente tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Sulla A1 direttissima verso Firenze, code a tratti per traffico tra la variante di Valico e Aglio. Sulla statale 3B Tiberina, corsia chiusa per incidente all'incrocio A14 Cesena Nord verso Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
7: Hello everybody, welcome to Radio Monte Carlo Sunset.
8: Radio Monte Carlo Sunset.
7: Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo.
8: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
1: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
0: Radio Monte Carlo TV.
1: Musica di gran classe.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
10: possibile. Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
14: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Musica di gran classe
14: per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
9: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttori. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria a hub stranieri, contro Roma, riapre i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
9: Radio Monte Carlo, meteo con...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e caldo protagonisti ancora per molti giorni, con un temporaneo calo termico e qualche temporale al nord da venerdì e nel weekend. Mercoledì cielo sereno poco nuvoloso nel pomeriggio, aumento delle nubi sui rilievi con temporali isolati su Alpi, Appennino e aree interne del centro-sud. Temperature lieve calo in Sardegna, caldo intenso e afoso altrove. Venti deboli, salvo maestrale in Sardegna e raffiche nelle zone temporalesche. Nel Principato, giornata soleggiata, venti deboli e una massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
9: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade: sulla A13 verso Padova 6 km di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7, sulla statale 655 Bradanica rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio San Nicola di Melfi verso l'incrocio Foggia statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
0: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo.
13: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
13: Radio Monte Carlo Sunset.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo. È Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

Radio Monte Carlo Sunset. Per una sera d'estate molto speciale. This ain't no disco.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e caldo protagonisti ancora per molti giorni, con un temporaneo calo termico e qualche temporale al nord da venerdì e nel weekend. Mercoledì cielo sereno poco nuvoloso nel pomeriggio, aumento delle nubi sui rilievi con temporali isolati su Alpi, Appennino e aree interne del centro-sud. Temperature lieve calo in Sardegna, caldo intenso e afoso altrove, venti deboli salvo maestrale in Sardegna e raffiche nelle zone temporalesche. Nel Principato, giornata soleggiata, venti deboli e una massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
13: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
14: possibile. La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Lo Sunset ritorna tra poco.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
0: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
0: La musica più glamour.
1: Monte Carlo Nights.
0: Summertime, i suoni di domani.
1: Le emozioni di sempre.
2: I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come.
0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Summertime.
1: La magia continua ogni sera dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights. Summertime.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome, welcome to Monte Carlo Nights.
10: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
10: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
10: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22 e 59 minuti.

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Vieni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Monte Carlo Nights.
1: The best of Monte Carlo Nights.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Avete ascoltato Monte Carlo Nights, the best of Monte Carlo Nights. L'appuntamento è per domani sera su Radio Monte Carlo, the best of Monte Carlo Nights.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Un errore che si fa sempre? Quello di credere che la vita sia immutabile, che una volta preso un binario lo si debba percorrere fino in fondo. Il destino invece ha molta più fantasia di noi. Proprio quando credi di trovarti in una situazione senza via di scampo, quando raggiungi il picco di disperazione massima, con la velocità di una raffica di vento tutto cambia, si stravolge e da un momento all'altro ti trovi a vivere una nuova vita. Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non avere paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non incominciare mai davvero. John Henry Newman.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non conta da dove vieni, ma dove stai andando. Ella Fitzgerald.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoj.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.